0: ci siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Rosa, te è un fratello, ma siamo lettori anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose per te.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda, qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

intrallazzi bugie. Chi ha il potere tutti i giorni fa una gara.

0: solitudini uguali,
1: due solitudini uguali.
0: La ragazza rumena si stringe dal freddo,
1: la ragazza rumena si stringe dal freddo.
0: L'uomo ha mille anni e zero sogni,
1: tutti e due in un posto lontano.
0: Per suo figlio è un signor nessuno,
1: ha una vita assai sottile,
0: ha benzina per chilometri
1: e nessun posto dove andare.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

got it. Don't tell me I got it. Ho bisogno d'amore per Dio.

Radio Voce Amica.

tutto a posto, tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando a Bucinda una scusa, si uriava l'imbaraviso.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare. Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
4: Si apre in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla cima ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon e dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa. Previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky, intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il 14 luglio a Parigi, ospite di Emmanuel Macron per la festa nazionale francese. Il giorno precedente, sempre nella capitale francese, si terrà il vertice dei volontari russi con la partecipazione della Premier Meloni.
3: Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre è in corso il vertice NATO in Turchia. La prima detonazione è stata avvertita ancora prima dell'attivazione delle sirene antiaeree, seguita da altre esplosioni. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, riferisce che alcuni magazzini sono stati colpiti e hanno preso fuoco, mentre un edificio non residenziale è stato danneggiato dalle fiamme. Secondo il primo cittadino, la capitale ucraina è stata bersagliata da missili balistici.
4: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del governo, le vittime sono salite 3.685, mentre i feriti superano quota 16.700. Più di 6.000 persone sono state salvate, ma quasi 18.000 risultano ancora senza casa. I danni interessano oltre 850 edifici, di cui 190 completamente crollati. Registrate anche oltre 1.000 scosse di assestamento. Sul posto operano più di 4.000 soccorritori internazionali insieme ad oltre 57.000 tra militari e volontari.
3: Massima allerta a New York, dove un grattacielo di 37 piani nel cuore di Manhattan è sotto stretta osservazione per il rischio di un possibile crollo parziale. Il sindaco Zoran Mamdani ha riferito che due colonne portanti si sono piegate e che sono state riscontrate crepe e cedimenti dei soffitti. L'area è stata completamente transennata, mentre i vigili del fuoco stanno monitorando la struttura con droni e strumenti capaci di rilevare anche minimi spostamenti. La situazione viene definita molto grave.
4: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: l'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
3: Tennis: Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Félix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si conferma tra i governatori più apprezzati d'Italia. Secondo il Governance Poll 2026, realizzato da noto sondaggi per il Sole 24 Ore, Occhiuto è quarto nella classifica nazionale, a pari merito con il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, con un indice di gradimento del 60%, in crescita di 2,7 punti rispetto al risultato ottenuto alle elezioni regionali del 2025. Tra i sindaci calabresi il miglior piazzamento è quello del primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, dodicesimo a livello nazionale con il 59% di consenso. Nuovo assalto a uno sportello Bancomat nella piana di Gioia Tauro, dopo il colpo messo a segno nei giorni scorsi a Rizziconi. Nella notte è stata presa di mira la filiale Credem di Varapodio. I malviventi hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della marmotta, facendo esplodere un ordigno che ha distrutto lo sportello automatico e danneggiato l'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Gli investigatori stanno verificando l'eventuale collegamento tra i due episodi, anche alla luce del ritrovamento in entrambi i casi di chiodi a tre punte disseminati sull'asfalto per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine. A Tovandarico, a Castelnuovo Ionio, dove è stata danneggiata la stazione di sollevamento di Lattughelle, recentemente ripristinata dopo i gravi danni provocati dall'alluvione dello scorso febbraio. Ignoti hanno compromesso gli impianti elettrici e meccanici della struttura. Il sindaco Giampaolo Jacobini ha condannato con fermezza l'accaduto, definendolo un grave sfregio alla comunità e al lavoro degli agricoltori, ed espresso solidarietà al consorzio di bonifica della Calabria, già impegnato nel ripristino del servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation in Medio Oriente. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
4: Si apre in un clima di forte tensione il vertice NATO di Ankara. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo la cena ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà il 14 luglio a Parigi, ospite di Emmanuel Macron per la festa nazionale francese. Il giorno precedente, sempre nella capitale francese, si terrà il vertice dei volenterosi con la partecipazione della premier Meloni.
3: Continuano gli attacchi russi sull'Ucraina, una raffica di esplosioni ha scosso Kiev mentre è in corso il vertice NATO in Turchia. La prima detonazione è stata avvertita ancora prima dell'attivazione delle sirene antiaeree, seguita da altre esplosioni. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, riferisce che alcuni magazzini sono stati colpiti e hanno preso fuoco, mentre un edificio non residenziale è stato danneggiato dalle fiamme. Secondo il primo cittadino, la capitale ucraina è stata bersagliata da missili balistici.
4: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo l'ultimo aggiornamento ufficiale del governo, le vittime sono salite a 3.685, mentre i feriti superano quota 16.700. Più di 6.000 persone sono state salvate, ma quasi 18.000 risultano ancora senza casa. I danni interessano oltre 850 edifici, di cui 190 completamente crollati. Registrate anche oltre 1.000 scosse di assestamento. Sul posto operano più di 4.000 soccorritori internazionali insieme ad oltre 57.000 tra militari e volontari.
3: Massima allerta a New York, dove un grattacielo di 37 piani nel cuore di Manhattan è sotto stretta osservazione per il rischio di un possibile crollo parziale. Il sindaco Zoran Mamdani ha riferito che due colonne portanti si sono piegate e che sono state riscontrate crepe e cedimenti dei soffitti. L'area è stata completamente transennata, mentre i vigili del fuoco stanno monitorando la struttura con droni e strumenti capaci di rilevare anche minimi spostamenti. La situazione viene definita molto grave.
4: Chiudiamo con la pagina sportiva. Il calcio: l'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
3: Tennis.

Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan-Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Félix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C. i soldati romani di Giulio Cesare, in un'ansa del fiume Senna, fondavano l'insediamento di Lutetia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani, intanto un saluto da Francesco Cataldo.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Radio Voce Amica.
1: Gli Stati Uniti sono tornati ad attaccare l'Iran in un'improvvisa azione di rappresaglia, il tutto mentre è in corso ad Ankara il vertice NATO con il presidente americano che è tornato ad attaccare i partner europei, inclusa l'Italia. Dal canto suo la premier Giorgia Meloni continua a tenere un profilo basso sulle relazioni, definendo i rapporti cordiali. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua

0: donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti sono tornati ad attaccare l'Iran in un'improvvisa azione di rappresaglia dopo che le forze di Teheran avevano colpito alcune navi commerciali che navigavano nello stretto di Hormuz. A comunicarlo il comando centrale militare degli Stati Uniti, CENTCOM, si tratta dei primi attacchi militari americani dalla fine di giugno. Secondo le prime informazioni, come in tutti gli ultimi raid, il mirino delle forze armate americane era puntato contro i principali snodi militari e commerciali sul Golfo Persico, tra questi il porto di Bandar Abbas e l'isola di Qeshm. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, le navi da guerra statunitensi sarebbero in stato di allerta con gli ordini di tenersi pronte a reimporre un blocco su porti iraniani, qualora ovviamente il presidente Donald Trump decidesse di farlo. Il tutto mentre è in corso ad Ankara il vertice NATO con il presidente americano, che è tornato ad attaccare i partner europei, inclusa l'Italia, tutti accusati di non aver sostenuto gli Stati Uniti nel momento della necessità. Dal canto suo, la premier Giorgia Meloni continua a tenere un profilo basso sulle relazioni, definendo i rapporti cordiali. Lo ha detto rientrando in albergo dopo la cena offerta dal presidente turco Erdogan, in cui è stata seduta a tavola con il presidente americano. A chi le chiedeva se ci fosse stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni, la premier si è limitata a dire: ho già risposto. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio 2026 ad Anguillara Sardazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, dal rapporto di coniugio, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. La notizia della richiesta della procura è stata resa nota dal procuratore Alberto Liguori. Lo sport, il tennis: a Wimbledon si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic, che si ritroveranno in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
2: Yannick Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic, che nei quarti ha eliminato Felix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmin Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
1: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza. In vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles, l'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo, che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russe potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Buongiorno a tutte e a tutti, mercoledì 8 luglio, siamo ufficialmente al giro boa della settimana, insomma la metà è già andata e la vetta è stata scalata e da qui in poi si vede un po' più in là, lo vedete lontano, però si vede un po' questo weekend che sta arrivando. Buongiorno da Alessandro Fizzotti, stamattina l'energia davvero è alle stelle perché abbiamo una sfilza di cose da farvi ascoltare, veramente di bella musica. Siete in coda da qualche parte in strada? State preparando la borsa per la palestra? O siete già operativi alla scrivania? O state pensando alla spiaggia per oggi? Insomma, il Fizz in the Morning sarà il vostro contorno di musica e notizie per aprire insieme davvero questo mercoledì. E allora, tra poco, il collegamento con l'almanacco del giorno. Ermanno Accardi in diretta da Milano a raccontarvi davvero le notizie, quindi la cultura della giornata, perché è importante da ricordare questo giorno e soprattutto che cosa dobbiamo avere chiaro per tutti noi anche oggi, perché l'almanacco serve anche questo a fare chiarezza, no? E a raccontarci del santo o della santa del giorno. Avremo lo spazio anche con le notizie, le curiose notizie di Paola Dall'Oglio che da Torino si collega con tutti noi per darci una mela al giorno. E la redazione non può mancare, la notizia del giorno passerà proprio prima da noi. Vi portiamo sempre qualche cosa esclusiva, ve la raccontiamo, andiamo, come si dice in questi casi, a sezionare le notizie, a selezionarle e sempre a verificare le fonti. Ci teniamo molto a farlo tutti i giorni proprio all'interno della nostra radio. Partiamo invece con la buona musica, quella la potete richiedere anche voi al numero WhatsApp della radio e grazie ancora per aver selezionato il nostro canale per svegliarci insieme, perché la mattina è davvero tutti insieme, appassionatamente, ascoltando la radio e bevendo, gustando una buona colazione e un buon caffè. Buongiorno.

0: Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, nuova escalation in Medio Oriente. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha partecipato ad Ankara alla riunione dei ministri degli esteri della NATO e ha convocato una riunione dei ministri degli esteri dei paesi E5 assieme a Turchia e Unione Europea. Terremoto in Vaticano si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristóbal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. È stato sottoposto a fermo per omicidio Renato Mastroianni, il reo confesso della coltellamento mortale del 36enne marocchino colpito in spiaggia a Savona domenica scorsa. E poi lo sport tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata dalla redazione. In apertura la nuova escalation in Medio Oriente, il servizio della redazione.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il ministero degli esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
0: Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha partecipato ad Ankara alla riunione dei ministri degli esteri della NATO e ha convocato insieme al ministro degli esteri polacco Radoslav Sikorski una riunione dei ministri degli esteri dei paesi E5, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, assieme a Turchia e Unione Europea. In ogni incontro, informa una nota della Farnesina, si è lavorato a promuovere il coordinamento delle posizioni sui temi dell'architettura di sicurezza europea con un focus su Ucraina e Medio Oriente. Terremoto in Vaticano si è fatto da parte il cardinale spagnolo Cristóbal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. È stato sottoposto a fermo per omicidio Renato Mastroianni, il reo confesso dell'accoltellamento mortale del 36enne marocchino colpito in spiaggia a Savona domenica scorsa dall'uomo poi fuggito e che ieri si è costituito a Milano ammettendo le sue responsabilità. Il fermo di polizia giudiziaria ad iniziativa è stato firmato congiuntamente dalla Polizia di Stato, che ha preso in consegna l'uomo a Milano, e dai carabinieri di Savona, che indagano sull'omicidio. Mastroianni, secondo quanto si è appreso, avrebbe ammesso l'accoltellamento e le motivazioni, una disputa per un posto letto tra i due, entrambi senza tetto, precisando però che non sarebbe stata sua intenzione uccidere. Lo sport e il calcio: si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. E il servizio della redazione.
3: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera, che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
0: Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Donato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shot off contro Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversaria con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. Abbiamo terminato, dopo
1: It's in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà sereno o al più velato per l'intera giornata. Solo nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà in prossimità delle Alpi orientali, con la possibilità di deboli piogge sulla Friuli Venezia Giulia. Sul resto delle regioni settentrionali il tempo resterà stabile e soleggiato. Al centro, durante la notte e nelle prime ore del mattino, saranno possibili foschie anche dense tra il Lazio centro-settentrionale e l'Umbria occidentale, ma in rapido dissolvimento. Per il resto della giornata prevarrà il bel tempo con un temporaneo aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica. Non si escludono brevi piovasche sull'Umbria occidentale, nelle zone interne del Basso Lazio. Al sud in Sicilia la mattinata trascorrerà con poche nubi sulle regioni tirreniche e cieli sereni altrove. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti lungo l'Appennino, accompagnati da brevi rovesci isolati temporali tra le aree interne di Molise, Puglia e Campania, sulla Basilicata, sui rilievi della Calabria e sulla Sicilia centro-orientale. Dalla prima serata è previsto un generale miglioramento. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree montuose, sul Triveneto, lungo le coste dell'Alto e Medio Adriatico e sulla Sardegna, mentre subiranno una lieve diminuzione sulla Liguria di Levante e sulla Sicilia occidentale. Le massime aumenteranno sensibilmente su Piemonte, Lombardia, pianure emiliane, regioni del Medio-Basso Adriatico, coste ioniche e Sardegna orientale. Il lieve calo invece su Sicilia meridionale, Liguria centro-orientale, Alta Toscana, mentre resteranno stazionarie sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con locali rinforzi moderati dai quadranti occidentali al mattino sul nord della Sardegna e sulla Sicilia centro-meridionale e sulla Calabria ionica. Dal pomeriggio rinforzeranno da ovest sulla Sardegna e lungo le coste tirreniche centrali, mentre su Calabria e Sicilia orientale si disporranno dei quadranti meridionali. Raffiche più intense potranno accompagnare i temporali sulle aree appenniniche del sud. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il Mar di Corsica, il mare, il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale occidentale, la parte settentrionale del Tirreno centrale e lo Ionio meridionale. Gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
4: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Grazie alla nostra parte tecnica, in questo mercoledì pronti più che mai a fare l'almanacco in compagnia di Ermanno Accardi, scopriamo insieme che cosa ci riserva la storia di questa giornata, insomma, Ermanno.
2: Sì, ciao Alessandro, ciao, saluti ai nostri ascoltatori, ci sono tantissime cose da dire, noi cerchiamo di fare un fior da fiore, cercando insomma di raccogliere notizie e curiosità qua, un po' qua e là. Intanto cominciamo col dire che oggi 8 luglio è il santo del giorno e sono i santi Aquila e Priscilla. Questi due sposi, Aquila era giudeo originario del Ponto trapiantato a Roma, mentre Prisca, detta anche Priscilla, era romana, convertiti al cristianesimo, erano molto legati a San Paolo Apostolo e furono suoi collaboratori nella diffusione del Vangelo. Erano stati scacciati da Roma da un editto dell'imperatore Claudio che espelleva i giudei ed erano venuti a stabilirsi a Corinto. Qui Paolo li incontrò al suo arrivo nella città nel 50, si stabilì nella loro casa e lavorava, di mestiere facevano i tessitori di tende. Quando Paolo andò a Efeso verso l'anno 54, tutti e due lo accompagnarono. Nella loro casa si riunivano i cristiani, come precisa l'apostolo stesso. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca con le comunità che si raduna nella loro casa. E sempre loro a Efeso completarono l'istruzione cristiana di Apollo. Verso il 57 tornarono a Roma, come attesta ancora Paolo. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù. E gli aggiunge, alludendo ad avvenimenti peraltro sconosciuti, per salvarmi la vita essi hanno rischiato la loro testa e adesso io, non io soltanto sono grato, ma tutte le chiese dei gentili. Verso la fine della sua vita Paolo prega Timoteo di salutare Prisca e Aquila, i quali si erano recati evidentemente di nuovo a Efeso, dove risiedeva appunto Timoteo. Le reliquie di Aquila sono a Roma, dove la tradizione sostiene sia morto. Lo hanno rivendicato come patrono i fabbricanti di tele per tende, naturalmente, ma anche gli architetti. Bene, accade oggi 1099, prima crociata, 15.000 soldati cristiani affamati marciano in processione attorno a Gerusalemme mentre i difensori musulmani li sbeffeggiano. 1978, Sandro Pertini eletto settimo presidente della Repubblica Italiana con 832 voti su 995. 1988, Italia, si conclude la prima fase del processo per la catastrofe della Val di Stava del 19 luglio 1985, la seconda per numero di morti dopo la strage del Vajont. E poi ancora nel 1997 la NATO invita Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia ad entrare nell'alleanza. E l'8 luglio, Alessandro, è la giornata internazionale del Mar Mediterraneo, l'occasione per accendere i riflettori sui problemi geopolitici dell'area mediterranea, onorare la memoria di tutti i caduti del nostro mare, i migranti, ma anche i pescatori, i marinai e tutte le persone che nel mare avevano riposto fiducia per inseguire una speranza o un sogno. Una giornata della memoria che però vuole anche essere il pretesto per ragionare su un futuro diverso per chi è costretto a partire. La maggior parte dei migranti sbarcati in Italia, ricordiamo, proviene dai paesi dell'Africa settentrionale e subsahariana, la Tunisia innanzitutto, seguita da Nigeria, Guinea, Costa d'Avorio, Senegal, Mali, Eritrea e Sudan. Proverbi di oggi per concludere: di luglio è ricca la terra e povero il mare. Bene, prendiamo atto di questo e tutti insieme, io, te e gli ascoltatori, caro Alessandro, ci auguriamo buona giornata per oggi. Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: linea diretta ancora una volta all'interno del Fizz in the Morning. C'è una mela al giorno, ovvero Paola Dall'Oglio. Bentrovata, buongiorno.
1: Ciao Ale, qua direi un'amica al giorno leva, o anche più amiche al giorno levano il medico di turno, ma anche soprattutto forse il marito.
0: Ecco, perché c'è un grandissimo trend, spieghiamolo, di viaggi di donne sposate, Paola, o comunque fidanzate.
1: Sì, allora
0: no?
1: C'era già il trend sul fatto della, di queste operator per sole donne, di viaggi che fanno le donne da sole, ma anche sconosciute tra di loro, cioè tutto il trend del viaggiare solo al femminile. Questa è una chicca in più, nel senso che si è verificato, cioè si sta verificando questa tendenza non di donne singolo, separate o sole o giovanissime che partono con amiche, ma di donne, diciamo, già sui 40, 50, 60 sposate con famiglia, che però, diciamo, preferiscono come spazio un po' di decompressione, di condivisione, in qualche modo fare qualcosa, quindi un viaggio, un'esperienza, un workshop con le amiche piuttosto che con il proprio marito o compagno. Nel senso, prima questa cosa qua era considerata un piano B se il marito non era disponibile, e invece sta diventando il piano A.
0: Ecco.
1: Cioè, come se la vera infrastruttura emotiva delle donne in qualche modo sta venendo fuori, cioè che è l'amicizia al femminile a tutte le età, e che l'uomo è più insomma non un accessorio, cioè adesso un accessorio no, però insomma che è molto molto importante questo questo aspetto. E quindi nascono tante situazioni di, appunto, retreat femminile, viaggi tra amiche, cene organizzate, tante cene settimanali per stare insieme, gruppi di WhatsApp, insomma tantissime esperienze per condividere una, insomma, per condividere con le amiche.
0: Con le amiche, una bella vacanza, sì. Insomma, voglio dire. Per cui prenotate, divertitevi, care donne. Secondo me lo faranno anche i vostri maritini a questo punto, quindi le donne da una parte, i mariti dall'altra, e poi si vedrà che cosa succede, speriamo
1: ma
0: bene.
1: Sì, ma sì.
0: Va bene, grazie alla nostra Paola Dall'Oglio, a presto.
1: Ciao.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Fits in the Morning.

Buongiorno a tutti, ancora ben svegliati. State ascoltando il Fizz in the Morning, al microfono Alessandro Fizzotti. Insomma, siete pronti per la rivoluzione che sta per arrivare nelle nostre tasche? In questi mesi, come sapete, Apple ha spento le sue prime 50 candeline. Un traguardo storico nato in un garage è arrivato, pensate, ai vertici del mondo. E circolano voci sempre più insistenti su quello che potrebbe essere il colpo del secolo proprio per la banda di Cupertino. Parliamo dell'iPhone Fold, o come dicono alcuni appunto oltreoceano, l'iPhone Ultra. Secondo Bloomberg non sarebbe un semplice aggiornamento, ma il cambiamento più radicale nella storia del melafonino. Immaginate un design che si apre e si chiude, trasformando lo smartphone in un piccolo iPad. Certo, i maligni dicono che Apple stia solo copiando quello che altri fanno da anni, ma sapete come funziona Cupertino? Arrivano dopo, ma spesso cambiano le regole del gioco. Gli analisti di Barclays e IDC sono convinti. L'attesa potrebbe finire presto con una presentazione prevista subito dopo i classici iPhone 18 e l'impatto sarebbe devastante. Si stima infatti che Apple possa addirittura mangiarsi il 20% del mercato dei pieghevoli in un colpo solo, andando a sfidare i giganti Samsung e Huawei che oggi dominano la scena. Certo, per averlo tra le mani nel nostro paese potremo dover aspettare l'anno prossimo, ma il solo pensiero di un iPhone che si piega sta già facendo ovviamente sognare tutti i fan in giro per il mondo. Voi che ne dite? Siete pronti a dare un giro di vite al vostro vecchio telefono o preferite i classici schermi piatti?

Vediamo la puntata di oggi, insomma, del Fizz in the Morning, no? Questo Apple pieghevole, insomma, noi ci ricordiamo di Samsung, di Huawei, ma ci ricordiamo per esempio il nostro Motorola, esempio lo StarTAC, quanto tempo, no? Quanto tempo fa lo abbiamo usato negli anni 90, per esempio, era davvero qualcosa di imprescindibile al tempo, cioè ce l'avevamo praticamente tutti e costava un botto, insomma, e costerà un botto anche il nuovo iPhone pieghevole sicuramente. Vedremo se arriverà questo autunno o il prossimo anno. Intanto noi la notizia ve l'abbiamo portata in anteprima, ci sentiamo domani in collegamento diretto in compagnia di Lorenzo Zucchi per un bel giro del nostro bel paese e di Armando Accardi con il nostro almanacco del giorno. A voi invece un buon proseguimento con la nostra radio.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te, sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te,

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: torna ad infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran. Teheran reagisce e colpisce Kuwait e Bahrain. E nuovi scontri alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72,77 al barile. Prosegue ad Ankara il vertice NATO giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. 7 persone sono state arrestate dalla polizia del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online. E poi lo sport, tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Khalibaf ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili e le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. I nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz alimentano nuove tensioni sul prezzo del petrolio, con il future agosto 2026 sul WTI che sale a $72.77 al barile in rialzo del 3,3%, il Brent con scadenza a settembre sui mercati asiatici è aumentato del 2,9% raggiungendo i $72.48 al barile. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla Cina ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
1: In Italia adesso, con la cronaca, 7 persone sono state arrestate dalla polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online, accusate di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'inchiesta della Procura distrettuale Atinea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Oltre 100 operatori della Polizia Postale sono stati impegnati nell'esecuzione di perquisizioni personali informatiche. Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. Notizia di sport in chiusura: il calcio, il mondo arbitrale, dopo la decadenza della carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo del commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Avete ascoltato
1: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: RVA, Radio Voce Amica. Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Siamo arrivati al giro di boa, mercoledì 8 luglio, il centro esatto di questa splendida settimana insieme. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nello studio centrale della nostra oasi musicale chiamata Estatissima. Metà del percorso è fatto, il weekend inizia a fare l'occhiolino, sta proprio lì all'orizzonte e noi usiamo questo slancio per spingere l'acceleratore al massimo. Mercoledì è il giorno perfetto per fare un carico extra di adrenalina. Non è più lunedì e manca ancora un po' al venerdì. Serve qualcosa, insomma, di speciale, no? Per mantenere dritta la rotta. E quel qualcosa, ricordiamolo, ce l'abbiamo noi. Stiamo per inondare le vostre radio di suoni brillanti, ritmi

calzanti e una positività contagiosa. Continuate a scriverci al nostro numero WhatsApp, vogliamo sapere come state vivendo questa estate pazzesca. Ricordate che poi, tra pochissimo, avremo anche i nostri collegamenti speciali. Tra poco parleremo di salute e parleremo, insieme ad una vera esperta, la professoressa Silvia Nozza, parleremo delle infezioni sessualmente trasmesse. Noi sappiamo che con l'estate spesso si stacca un po' la spina anche dal cervello e quindi dalle protezioni. Ma ci piace, ovvio, toccare questo tema importante per i giovani e i meno giovani. Rimanete con noi per saperne di più. Vi porteremo poi anche sulle tavole, insieme ad un grande cuoco italiano. Ci sarà chi? Fabio Zago, dalla sua cucina con cose semplici ma molto piccanti. Non finisce qui perché più tardi, appuntamenti da non perdere in giro per lo stivale, isole comprese, tra eventi, musica, teatro, cinema, mostre, insomma, Elisabetta Dente ci porterà con le sue onde d'azzurro alla scoperta del nostro territorio e di tutto quello che lo popola. Ora però, bando alle ciance, la musica chiama e noi rispondiamo presente. Alzate le mani, l'onda di estatissima sta per travolgervi. Everybody.

0: si completa il quadro dei quarti di finale ai mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Il mondo arbitrale è pronto ora a ripartire con la nomina dei nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B. Il tennis a Wimbledon si rinnova, la sfida tra Sinner e Djokovic che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alla competizione che organizza. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Messi salva la sua nazionale con un recupero impossibile. Il servizio della redazione.
4: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con i Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
0: Il mondo arbitrale, dopo la decadenza dalla carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo per il commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e B, a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina. Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il tennis a Wimbledon si rinnova, la sfida tra Sinner e Djokovic che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
5: Yannick Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennard Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic che nei quarti ha eliminato Félix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
0: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza in vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles. L'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russi potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shoot-off con Victoria Larson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversario con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Bentornati nei nostri studi di Estatissima. Oggi affrontiamo un tema di cui si parla spesso troppo poco, diciamolo con troppo imbarazzo, ma i numeri ci dicono che non possiamo più voltarci dall'altra parte. Le infezioni sessualmente trasmesse sono in netto aumento in tutta Europa, anche nel nostro paese. Per fare chiarezza e capire come proteggerci davvero, soprattutto durante ovviamente l'estate e le nostre vacanze, abbiamo con noi una delle massime esperte del settore, la dottoressa Silvia Nozza, medico infettivologo presso l'unità di malattie infettive dell'ospedale San Raffaele Turro di Milano. Benvenuta.
1: Ciao a tutti, buona estate.
0: Allora Silvia, parliamo appunto dei dati che appunto ci dicono che nonostante l'informazione la guardia sia un po' abbassata, soprattutto durante l'estate, insomma cerchiamo di capire insieme a te come riprendere un po' in mano la nostra salute sessuale, no? E perché queste infezioni viaggiano in modo silenzioso, Silvia? Perché è così fondamentale sottoporsi ai test anche quando non abbiamo alcun sintomo o dolore? E ogni quanto andrebbero fatti se si hanno nuovi partner?
1: Allora, inizio dall'ultima domanda, cioè ogni quanto andrebbero fatti. Le linee guida raccomandano, se una persona ha un'attività sessuale attiva, di fare i test almeno una volta all'anno. Viaggiano molto le infezioni sessualmente trasmissibili perché, a differenza dell'infezione più temuta, che è l'HIV, che al massimo ha un 1,4% di probabilità di essere acquisita per rapporti non protetti, queste infezioni invece, in particolare sifilide, clamidia e gonorrea, raggiungono fino al 90% di possibilità di essere acquisite, perché sono infezioni batteriche e quindi sono altamente contagiose. In più c'è un fatto molto importante, che la maggior parte delle persone sono persone asintomatiche, quindi sono loro fonte stessa di infezioni senza saperlo e possono avere, soprattutto nel caso delle donne, delle complicanze a lungo termine tipo l'infertilità da clamidia. Quindi l'importanza di sottoporsi al test è dovuta al fatto che molte infezioni sono asintomatiche in diverse fasi, possono dare complicanze e, non sapendo di avere le infezioni, noi possiamo contagiare gli altri.
0: Allora, hai parlato giustamente di sifilide o gonorrea, ma oggi l'attenzione si è anche spostata su virus come il vaiolo delle scimmie, per esempio, o sulle infezioni intestinali come la shigella. Come mai queste malattie si trasmettono durante i rapporti e quali sono i segnali a cui prestare attenzione, Silvia?
1: Nell'ambito delle infezioni sessualmente trasmissibili stanno tutta una serie di infezioni, come le due che hai citato tu, che non sono nate come infezioni sessualmente trasmissibili. Il vaiolo delle scimmie, che adesso è chiamato più correttamente Mpox, infatti è un'infezione che è un'infezione da contatto, diventa sessualmente trasmissibile perché durante l'attività sessuale naturalmente si hanno dei contatti. E allo stesso modo la shigella, un'infezione intestinale che si trasmette attraverso le feci, ma attraverso i rapporti orali appunto si possono acquisire infezioni sessualmente trasmissibili come la shigella, la salmonella, la giardia e l'epatite A, giusto per citare le più famose. Spesso dimentichiamo che qualsiasi attività sessuale, quindi in questi casi anche il rapporto orale, può essere capace di farci acquisire delle infezioni.
0: Il preservativo, Silvia, resta lo strumento principe della prevenzione, no? Ma oggi la medicina ci offre degli alleati in più. Puoi spiegarci, per esempio, in parole semplici, che cos'è la PrEP per l'HIV e quali sono i vaccini che un adulto dovrebbe considerare per vivere la propria sessualità in modo più sicuro?
1: La PrEP per l'infezione d'HIV è una profilassi farmacologica, la profilassi preesposizione, che consiste nell'assumere un farmaco compresse, ma attualmente è appena stato approvato in Italia anche la formulazione intramuscolare, prima di avere rapporti a rischio, e continuare per un certo periodo, diverso a seconda delle formulazioni, dopo i rapporti a rischio. Questa modalità di protezione protegge al 99% dalle infezioni da HIV. Non è un vaccino, tant'è vero che richiede che una persona sappia quando ha i possibili rapporti sessuali a rischio, perché funziona solo se c'è una quantità di farmaco già sufficiente all'interno delle nostre mucose per proteggerci dall'HIV. Quindi per questo va iniziata prima, si chiama infatti profilassi preesposizione. I vaccini per le infezioni sessualmente trasmissibili sono diversi e sono vaccini che funzionano contro l'epatite B. Ormai tutti i nati in Italia dall'80 in poi dovrebbero essere vaccinati. A questo aggiungo due importanti vaccini, uno è quello per l'Mpox, il variolo delle scimmie che hai citato prima, e quello del papillomavirus, che è un virus a trasmissione sessuale che può facilitare l'insorgenza di alcuni tumori a livello della cervice uterina, a livello della gola, a livello del pene, del canale anale. Quindi queste vaccinazioni, epatite A, epatite B, papillomavirus e in un certo settore di popolazione l'Mpox, ti proteggono da infezioni sessualmente trasmissibili.
0: Silvia, senti, spesso l'ostacolo più grande non è la medicina ma la vergogna, no? Che consiglio ti senti di dare a chi teme il giudizio del proprio medico o fa fatica a chiedere al partner: ehi, facciamo il test insieme?
1: Mi sento di dare il giudizio che la nostra salute sessuale è esattamente importante come altri ambiti della salute, come l'alimentazione, come il fumo, che la prevenzione è fondamentale e che comunque sul sito del Ministero della Salute italiano e sui vari siti regionali ci sono i centri che eseguono questi esami in modo gratuito, senza bisogno di passare dal proprio medico di base, quindi superano anche questo ostacolo che magari in piccole realtà può essere un ostacolo importante. Prima di iniziare una relazione sessualmente libera, quindi senza precauzioni, è fondamentale sapere che entrambe le parti non hanno infezioni sessualmente trasmissibili che magari si trascinano da tempo legate al fatto che non ci sono dei sintomi.
0: Grazie alla dottoressa Silvia Nozza, lo ricordo, medico infettivologo presso l'unità di malattie infettive dell'ospedale San Raffaele Turro di Milano. A presto, un abbraccio e buon'estate.
1: Ciao a tutti, buon'estate, in salute ancora.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose, non fa quello che dovevo fare, l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Pronti per volare ancora una volta nelle vostre cucine a raccontare un po' di questa estate, non solo ai fornelli ma anche in piena freschezza, perché cerchiamo di fornire insieme al nostro maestro Fabio Zago, cuoco italiano, tante ricette utili per il nostro pubblico per vivere al meglio, anche per chi magari purtroppo rimane in città e non ha spazio per le ferie. Fabio, ben trovato!
1: Ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Perché insomma, Fabio, diciamolo, non tutti saranno in ferie quest'estate, alcune persone lavorano e quindi insomma facciamogli vivere magari l'estate a tavola anche a casa, no?
1: Bene, allora sì, riscattiamoci in cucina, però senza starci troppo perché fa caldo, quindi come sai abbiamo scelto ricette anche fresche da fare, non solo da mangiare.
0: Assolutamente, e andiamo avanti insomma con la nostra carrellata di piatti per l'estate con gli involtini di filetto di sogliola impanati alla siciliana.
1: Sì, devo dire che mi sono inventato il titolo un po' all'ultimo questa volta, chiedo scusa a tutti. In ogni caso, filetti di sogliola comprati già sfilettato dallo specialista, li portiamo a casa, li battiamo leggermente tra due foglie di carta oleata per renderli belli sottili e abbastanza larghi. A questo punto li condiamo. Olive tritate con un po' di capperi tritati, naturalmente le olive senza il nocciolo, i capperi ben lavati dal sale asciugati, e poi ci aggiungiamo una punta di aglio, delle erbe aromatiche come il prezzemolo, il basilico, la maggiorana, il timo, è un po' a piacere, qualche pinolo tritato insieme o pistacchio, e guardami, per tre sogliole che fanno 12 filetti e bastano per 4 persone, perché serviamo 3 pezzi a testa, basterà uno spolvero minimo di pecorino. In Sicilia si fa questo di spolverare il pesce col pecorino. Questi filetti conditi così si arrotolano, si mettono in frigorifero, quindi si può fare la mattina, il pomeriggio questo lavoro. Quando è il momento di andare a tavola, questo involtino che è stato steccato con lo stuzzicadente in modo che l'involtino rimanga bello compatto, si passa nell'uovo sbattuto, nel pan grattato, e lì, anche lì possiamo mettere un tocco di pinolio, di pistacchio o di erbe aromatiche, e questi involtini si rosolano in padella, si finiscono in forno o si friggono. E in 3 minuti sono dorati, croccanti e pronti. Un piatto super facile, si serve con qualche fettina di limone, come fanno i siciliani spesso, e con una bella insalata verde. Facile, facile.
0: Ma pensa, insomma, poi questa cosa del pecorino mi ha colpito, devo dire, Fabio.
1: Sì, nasce dall'idea delle sarde a beccafico, che è un classico della cucina storica siciliana, dove nel ripieno delle sardine o delle alici, che si accoppiano e poi si cuociono in forno arrotolate oppure si friggono dopo averle impanate, c'è un tocco di pecorino che dà sapidità.
0: Grazie al nostro Fabio Zago che torna a mordere l'estate la prossima settimana, sempre qui in Estatissima. Un abbraccio.
1: Un abbraccio a voi.

0: domenica.
1: E siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro, la rubrica curata dalla nostra Elisabetta Dente. Parliamo di eventi e appuntamenti in giro per lo Stivale, isole comprese. Elisabetta, buona estate.
2: Buona estate a te, grazie.
1: Allora, iniziamo la nostra carrellata di appuntamenti dall'Emilia Romagna oggi.
2: Romagna, dove la Fondazione Arturo Toscanini anima fino al 16 luglio Parma e provincia con concerti sinfonici, cameristici e jazz nel segno del grande direttore d'orchestra. Oggi, 8 luglio, alla Casa della Musica di Parma, l'ensemble della Toscanini in accordi discordi tra Mozart e una nuova composizione di Valentina Scheidhofen Ciardelli, Artistic Partner for Inclusion and Innovation della Filarmonica. Qui anche in veste di solista al contrabbasso insieme con l'arpista Anna Astesano. Alla Casa della Musica di Parma il 13, jazz con l'Academy Big Band Quartet in American Beauty, e il 14 alla Rocca di Sala Baganza la Toscanini Academy Band in Hollywood Swing.
1: Adesso andiamo nel Lazio invece.
2: Nel Lazio, sì, e precisamente a Ostia Antica in provincia di Roma. Costruito fra il 26 e il 17 a.C., il Teatro Romano di Ostia Antica presenta la seconda edizione del festival dal tema Il senso del passato, che si chiude con Alcesti di Euripide, coprodotto dal Teatro Greco di Siracusa con il Teatro Stabile del Veneto, nell'interpretazione di Denis Ostogan e Aldo Tobrino, musiche di Paolo Fresu e regia di Filippo Dini, in scena il 18-19 luglio. Poi a Roma, dove è aperta fino al 19 luglio al complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, la mostra Dante Ferretti con i miei occhi, nella quale il curatore Raffaele Curi racconta attraverso 40 bozzetti e studi la carriera del grande scenografo costumista vincitore di 3 premi Oscar.
1: E ora ci spostiamo invece in Piemonte.
2: A Torino, dove si intitola Prato Inglese, la rassegna estiva del Teatro Carignano, che invita gli spettatori alle sere d'estate con il Teatro di William Shakespeare, con la messa in scena a sere alterne fino al 12 luglio di L'Allegre Comare di Windsor e di Come vi piace, nell'adattamento regia di Diego Pleuteri.
1: E ora passiamo al Veneto.
2: A Verona, con l'estate teatrale veronese e il Festival Shakespeareano, nel suggestivo scenario del Teatro Romano, il Festival Shakespeareano dell'estate teatrale veronese presenta in prima nazionale dal 16 al 19 luglio Midsummer, Sogni di un gioco di mezz'estate, riscrittura originale di Andrea Di Malincor, regia di Solimano Pontarollo.
1: Chiudiamo con la Sicilia.
2: E ci spostiamo a Salina, isole dell'Arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, dove ci attende il Salina Doc Fest, festival internazionale del documentario narrativo diretto da Giovanna Taviani, giunto quest'anno alla 20ª edizione, il cui concorso ha per tema le odissee contemporanee tra isole, battaglie e ritorni. Il manifesto del Salina Doc Fest e il concept visivo nascono dall'opera di Miro Manara, testo e illustrazioni che raccontano il poema omerico dal punto di vista del figlio Telemaco, ora raccolti in un volume pubblicato da Feltrinelli. L'artista, che presenzierà la proiezione del documentario a lui dedicato da Valentina Zanella dal titolo a Manara, riceverà il premio riservato al dialogo tra cinema, letteratura e arti visive. Ospite d'eccezione, presente con la proiezione del suo film Itaca e ritorno, interpretato da Ralph Fiennes e Juliette Binoche, il regista Uberto Pasolini, premiato con il Salina Doc Fest Odissee. Ma non dimentichiamo anche la splendida cucina dell'isola, in particolare la sua produzione di capperi, che sono un presidio slow food.
1: Grazie, grazie davvero di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana in estatissima. Ciao!
2: Ciao, grazie!

siamo arrivati alla chiusura della puntata che va a segnare, no, la metà della settimana, e il ritmo della nostra estatissima non accenna a diminuire. Sapevate che muoversi per esempio in acqua brucia il doppio delle calorie rispetto che a terra? È un ottimo motivo, insomma, per tuffarsi e divertirsi, restando in forma smagliante, ragazze e ragazzi. Insomma, riascoltate invece le interviste, perché no, sul nostro sito estatissima.it, seguite i nostri aggiornamenti professionali e ludici su LinkedIn, ma anche su Facebook. Grazie per aver condiviso con noi i vostri messaggi carichi di entusiasmo, anche attraverso la linea radio, quella del nostro numero WhatsApp. A domani invece per un'altra ondata di freschezza radiofonica. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbi Caro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
3: Mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove si trova anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha preso nuovamente di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina. Proprio oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nuova escalation intanto anche in Medio Oriente. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e posto ai domiciliari della Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove si trova anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha preso nuovamente di mira tra notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Proprio oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi. Veniamo adesso alla nuova escalation in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il ministero degli esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
1: Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Attraverso quel circuito, infatti, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, ma a quanto risulta agli inquirenti per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Violente esplosioni questa mattina in un'azienda pirotecnica del Reatino, in località Sant'Anatolia di Borgorose, al confine tra il Lazio e l'Abruzzo. 2 lavoratori presenti nella fabbrica sono illesi, morti un terzo lavoratore, una donna che si sarebbe trovata nell'aria. Ci sarebbero inoltre 2 feriti in maniera grave. Sul posto sono all'opera diverse squadre dei vigili del fuoco, del comando provinciale di Rieti, ambulanze del 118 e carabinieri della stazione di Borgorose, unitamente ai colleghi del reparto operativo di Rieti. Ignote al momento le cause della deflagrazione partita dalla polveriera. A nord di Napoli, i carabinieri hanno arrestato, dopo un lungo inseguimento iniziato a Miano e conclusosi ad Arzano, un 33enne Giuseppe Acampa. L'uomo è stato trovato in possesso di 70 grammi di marijuana. In casa sono stati rinvenuti altri 26 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Una notizia di sport in chiusura: Ismael Benasser e il Milan sono vicinissimi al divorzio per il centrocampista algerino e a un passo la risoluzione del contratto che lo lega al rossoneri. Per lui però c'è già una nuova avventura all'orizzonte: starebbe infatti per firmare con i catarioti dell'Al Shamal in Qatar. Ritroverebbe il compagno di nazionale algerina Baghdad Bonedia, militante tra le fila della club dal 2024. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040504.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si conferma tra i governatori più apprezzati d'Italia. Secondo il Governance Poll 2026, realizzato da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, Occhiuto è quarto nella classifica nazionale, a pari merito con il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, con un indice di gradimento del 60%, in crescita di 2,7 punti rispetto al risultato ottenuto alle elezioni regionali del 2025. Tra i sindaci calabresi il miglior piazzamento è quello del primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, dodicesimo a livello nazionale con il 59% di consenso. Nuovo assalto a uno sportello bancomat nella piana di Gioia Tauro. Dopo il colpo messo a segno nei giorni scorsi a Rizziconi, nella notte è stata presa di mira la filiale Credem di Varapodio. I malviventi hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della marmotta facendo esplodere un ordigno che ha distrutto lo sportello automatico e danneggiato l'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Gli investigatori stanno verificando l'eventuale collegamento tra i due episodi anche alla luce del ritrovamento in entrambi i casi di chiodi a tre punte disseminati sull'asfalto per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine. A Tovallarico a Cassano allo Ionio, dove è stata danneggiata la stazione di sollevamento di Lattughelle, recentemente ripristinata dopo i gravi danni provocati dall'alluvione dello scorso febbraio. Ignoti hanno compromesso gli impianti elettrici e meccanici della struttura. Il sindaco Giampaolo Jacobini ha condannato con fermezza l'accaduto, definendolo un grave sfregio alla comunità e al lavoro degli agricoltori, ed espresso solidarietà al consorzio di bonifica della Calabria, già impegnato nel ripristino del servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: potrei cantartele qui.
1: Prima di entrare in casa,

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: dormire.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Torna ad infiammarsi la regione del Golfo. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie, 2 bambini. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. Felice Maniero esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eni Acque. Poi la cronaca e l'economia, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Torna ad infiammarsi la regione del Golfo dopo che gli Stati Uniti hanno portato a termine una serie di attacchi offensivi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi come risposta immediata all'ultima offensiva iraniana contro navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Gharibaf, ha parlato di grave violazione del memorandum d'intesa. Le guardie rivoluzionarie hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. Lo Stato Maggiore dell'esercito kuwaitiano ha detto che i sistemi di difesa aerea del Kuwait sono stati impegnati in scontri con droni e missili ostili. Le esplosioni udite in alcune zone del paese sono state causate da intercettazioni in volo, secondo un comunicato dello Stato Maggiore. Un attacco israeliano contro un veicolo nella parte meridionale di Gaza City ha causato la morte di 4 persone, tra cui un funzionario egiziano addetto alle organizzazioni umanitarie e 2 bambini, lo riporta Arez. L'attacco ha ucciso 2 uomini che si trovavano a bordo del veicolo, uno dei quali era membro del comitato egiziano di soccorso nella striscia di Gaza, che fornisce aiuti umanitari nella striscia. Secondo fonti mediche dell'ospedale Al-Shifa, il raid ha ucciso anche 2 bambini di 8 e 10 anni che giocavano nella zona. Prosegue ad Ankara il vertice NATO, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di Governo. Il servizio della redazione.
2: Donald Trump torna ad attaccare gli alleati, accusando Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi con l'Iran. Il presidente americano rilancia anche la richiesta di controllo della Groenlandia e torna a criticare Giorgia Meloni, definendola una brava persona, ma sostenendo che non c'è stata per noi. La presidente del Consiglio arriva in ritardo alla Cina ufficiale, siede allo stesso tavolo del tycoon e dei principali leader europei e al termine dell'incontro liquida la vicenda parlando di rapporti cordiali. Il summit si apre con accordi e commesse per 50 miliardi di euro nel settore della difesa, previsto nella bilaterale tra Trump e Zelensky.
1: Felice Maniero, depresso e ricoverato in una struttura, esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eni Acque. Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. La società Eni Acque era stata dichiarata fallita dal tribunale di Brescia nel febbraio 2016 dopo che un'inchiesta della trasmissione Report aveva ricondotto la società a Maniero. Il procedimento proseguirà ora esclusivamente nei confronti del figlio, per il quale la prossima udienza è fissata il 12 novembre 2026 davanti allo stesso tribunale di Brescia. Un giovane straniero è stato aggredito la scorsa notte nel Milanese, ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza. Trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Raffaele dopo un attacco e le prime cure, non si troverebbe in pericolo di vita. È accaduto intorno a mezzanotte in via Bellini a Pioltello, quando il giovane, un 25enne colombiano, è stato aggredito da più persone da lui descritte come nordafricani. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit chiude l'OPS su Commerce Bank con adesioni al 17,60%, quanto emerge dai dati definitivi dopo i tempi supplementari dell'offerta. Con il 26,77% già in possesso, il gruppo guidato da Andrea Orsel arriva a detenere in azioni il 44,37% dell'istituto tedesco. Con il 3,22% strumenti convertibili in azioni, la partecipazione può raggiungere il 47,59%. Nella prima parte dell'offerta, chiusa il 16 giugno, le adesioni erano al 12,51%. Non c'è altro dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.

Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: basta. Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua radio.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: si completa il quadro dei quarti di finale ai mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Il mondo arbitrale è pronto ora a ripartire con la nomina dei nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B. Il tennis a Wimbledon si rinnova, la sfida tra Sinner e Djokovic che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alla competizione che organizza. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Lonato in provincia di Brescia. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, si completa il quadro dei quarti di finale mondiali con la qualificazione di Argentina e Svizzera. Messi salva la sua nazionale con un recupero impossibile. Il servizio della redazione.
2: L'Argentina firma una clamorosa rimonta contro l'Egitto, recupera due reti di svantaggio e vince 3-2 conquistando i quarti di finale. Decisive le reti di Romero, Messi e Fernandez dopo che gli egiziani erano andati sul 2-0 con Ibrahim e Zico. Passa il turno anche la Svizzera che supera la Colombia ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari. Il penalty decisivo porta la firma di Vargas.
1: Il mondo arbitrale, dopo la decadenza dalla carica di presidente di Antonio Zappi e lo scampato pericolo per il commissariamento, è pronto ora a ripartire con la nomina di nuovi organi tecnici nazionali. A guidare il cambiamento sarà Daniele Orsato, nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e B. E a seguito della nomina del Comitato Nazionale dell'AIA su indicazione del neo direttore tecnico Domenico Messina, Orsato prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri. Il tennis a Wimbledon, si rinnova la sfida tra Sinner e Djokovic che si ritrovano in semifinale al torneo londinese. Il servizio della redazione.
3: Yannick Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan Lennart Struff e continua il suo cammino da numero uno del mondo. Ad attenderlo ci sarà ancora Novak Djokovic che nei quarti ha eliminato Félix Auger-Aliassime. Oggi riflettori puntati anche sugli altri azzurri. Flavio Cobolli affronta il britannico Ferri per un posto in semifinale, mentre Jasmine Paolini sfida l'ucraina Marta Kostyuk con l'obiettivo di entrare tra le migliori quattro del torneo londinese.
1: Il Comitato Olimpico Internazionale ha aperto un altro ampio spiraglio verso la riammissione degli atleti russi alle competizioni che organizza. In vista dei Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles, l'esecutivo del CIO ha infatti revocato in via provvisoria la sospensione del Comitato Olimpico Russo che era stata stabilita nel 2023 in risposta alla guerra in Ucraina. Gli atleti e le squadre russi potranno tornare a competere nelle qualificazioni olimpiche a condizione che soddisfino i requisiti antidoping in base alle decisioni delle singole federazioni internazionali, mentre non è stata ancora presa alcuna decisione in merito alla possibilità per la Russia di esporre la propria bandiera e suonare il proprio inno ai giochi. Un oro e un bronzo sono stati il bottino dell'Italia nella gara di skate individuale della Coppa del Mondo ISSF di Donato in provincia di Brescia. Sara Bongini è arrivata in finale dove ha siglato anche il nuovo record del mondo, ma per mettersi al collo l'oro è dovuta passare attraverso lo shoot-off con Victoria Larsson. Anche lei è arrivata al totale di 35 su 36. La toscana ha regolato l'avversaria con un rapido più 3 a più 2. Tra gli uomini Eric Pittini non è riuscito a entrare in finale, ma è comunque riuscito a conquistare la medaglia di bronzo. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

radio voce amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

con sordo per ogni lacrima che ho pianto. Me ce compro il cielo e pure il vento, con seme per ogni volta che ho sofferto. Ce poi fa crescere

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

letto le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: Mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove si trova anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha preso nuovamente di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina. Proprio oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nuova escalation intanto anche in Medio Oriente. Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e posto ai domiciliari della Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Felice Maniero esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eniacque. Poi la cronaca e l'economia tra poco.
3: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno, e riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me e di te? Cosa prendo? Prendo un tatuaggio, prendo quella sera.

lascio la mia vita molto meglio di come l'ho trovata. Fermo gli ostacoli, accetto miracoli. Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto, le conseguenze sono

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Mentre la NATO è riunita ad Ankara, dove si trova anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la Russia ha preso nuovamente di mira tra la notte e la mattina l'Ucraina, colpendo obiettivi civili e facendo almeno 4 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove per 2 volte droni russi hanno colpito un'auto e un minibus, uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Proprio oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice NATO ad Ankara. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca ad una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi. Veniamo adesso alla nuova escalation in Medio Oriente. Il servizio della redazione.
2: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato l'avvio di una serie di potenti attacchi contro l'Iran, definiti una risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. L'Iran accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa concordato tra le parti e attraverso il Ministero degli Esteri promette ritorsioni. Secondo il sito americano Axios, l'operazione militare statunitense è stata 4-5 volte più intensa rispetto a quella condotta appena 10 giorni fa.
1: Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte, scommessa collettiva, avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, mentre altri 400 mila euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori. Attraverso quel circuito, infatti, sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, ma a quanto risulta agli inquirenti per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Felice Maniero, depresso e ricoverato in una struttura, esce definitivamente dal processo per il fallimento della società Eniacque. Il tribunale di Brescia ha prosciolto l'ex boss della Mala del Brenta dalle accuse di bancarotta fraudolenta e dagli altri reati finanziari contestati. La società Eniacque era stata dichiarata fallita dal tribunale di Brescia nel febbraio 2016 dopo che un'inchiesta della trasmissione Report aveva ricondotto la società a Maniero. Il procedimento proseguirà ora esclusivamente nei confronti del figlio, per il quale la prossima udienza è fissata il 12 novembre 2026 davanti allo stesso tribunale di Brescia. Un giovane straniero è stato aggredito la scorsa notte nel Milanese, ripetutamente colpito con un pesante oggetto contundente, forse una sorta di mazza, trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Raffaele dopo un attacco e le prime cure, non si troverebbe in pericolo di vita. È accaduto intorno a mezzanotte in via Bellini a Pioltello, quando il giovane, un 25enne colombiano, è stato aggredito da più persone da lui descritte come nordafricani. Una notizia di economia in chiusura: Unicredit chiude l'OPS su Commerce Bank con adesioni al 17,60%, quanto emerge dai dati definitivi dopo i tempi supplementari dell'offerta. Con il 26,77% già in possesso, il gruppo guidato da Andrea Orsel arriva a detenere in azioni il 44,37% dell'istituto tedesco. Con il 3,22% strumenti convertibili in azioni, la partecipazione può raggiungere il 47,59%. Nella prima parte dell'offerta, chiusa il 16 giugno, le adesioni erano al 12,51%. Non c'è altro dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: E dai, non puoi farmi sempre

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli di Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso

0: la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
4: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri

0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
4: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
4: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
7: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
9: ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
6: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Per noi in realtà la fragola non è solo un frutto, è un simbolo di grazia, di bellezza, di eleganza e nella sua forma delicata e nel suo colore intenso si riflettono proprio i tratti che richiamano l'universo femminile. Da questa suggestione proprio nasce l'idea di dare alle nostre varietà dei nomi di donne, nomi morbidi, avvolgenti, capaci di raccontare una storia ancora prima dell'assaggio.
3: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: La voce avvolgente di Nicola Tufaro, ricercatore di Nova Siri Genetics a Policoro, ci accompagna alla scoperta di una curiosità. Perché le fragole portano spesso nomi di donna? E in questo viaggio parleremo proprio di lei, la regina della primavera, rossa e carnosa, profumata e, a tratti, croccante. Per raccontarne la storia e le sue caratteristiche siamo proprio in Basilicata, una terra che nel 2025 ha ottenuto il riconoscimento IGP per la fragola della Basilicata, consacrando un'eccellenza agricola sempre più apprezzata in Italia e all'estero. E perché la fragola abbia trovato in questa regione del sud la sua culla ideale, soprattutto tra Scanzano Ionico e Policoro, ce lo racconta Antonio Rubolino, coordinatore di Apofruit Italia, una delle più importanti cooperative ortofrutticole del paese. Nata in Romagna e oggi presente in diverse regioni italiane, Apofruit ha fatto del Metapontino uno dei suoi poli strategici, con uno stabilimento che lavora tutto l'anno e che rappresenta un punto di riferimento per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione della frutta e dell'ortofrutta del territorio. Qui, affacciati sul Mar Ionio, scopriremo perché la fragola è diventata uno dei simboli agricoli più rappresentativi della Basilicata.
6: La fragola è uno dei prodotti più importanti della nostra regione perché coltiviamo circa 1200 ettari di fragole. Qui la fragola, i primi impianti sono arrivati negli anni 60, però poi la commercializzazione ed è iniziata insomma ad arrivare in maniera importante alla fine degli anni 70. Oggi possiamo dire con orgoglio, con il riconoscimento insomma che abbiamo avuto dell'IGP, insomma, quindi un valore aggiunto importante, teniamo un prodotto che a livello organolettico è eccezionale. Il microclima di questo territorio, come si può vedere insomma, che è favoloso, permette a questo prodotto di avere dei requisiti a livello di sapore, di bellezza, di colore, che sono unici. In Basilicata insomma è riconosciuta la varietà principe che è stata negli anni addietro, è la Sabrosa, più conosciuta col marchio Canton, ma da 5-6 anni a questa parte è stata affiancata da altre varietà altrettante buone da mangiare, come Rossetta, come Inspire. È una new entry che ci sta dando delle grosse soddisfazioni, grande soddisfazione, e l'Ellison.
5: Nel nostro viaggio, nel pieno della raccolta delle fragole, che in Basilicata si svolge dall'inizio dell'anno fino alla fine di maggio, incontriamo uno dei tanti soci di Apofruit. È Natale Federico, agricoltore che coltiva diversi ettari di fragole con varietà differenti. Con lui scopriremo tutti i segreti della celebre Candonga, la fragola che più di ogni altra ha contribuito a rendere il Metapontino un punto di riferimento per la fragolicoltura italiana, ma che oggi va affiancata anche da altre varietà per mettersi al sicuro da raccolti non sempre buoni.
7: È una fragola molto profumata, dolce, croccante, e poi una volta che è stata messa sui mercati abbiamo visto che il cliente finale, il consumatore, che è alla fine quello che dà il voto, ne è andato ghiotto. Ed ecco perché poi alla fine abbiamo puntato su questo tipo di produzione, anche perché diciamo noi ci troviamo qui sulla nostra fascia metapontina in un microclima unico che abbraccia praticamente la Brezza Marina, marina e i venti del nostro Appennino Lucano, ed è arrivata ad avere delle caratteristiche che non ha avuto in nessun altro areale. Il problema, come tutte le cose, poi dopo anche lei sta piano piano arrivando a fine ciclo, perché comunque la stiamo coltivando ormai da 15-20 anni, e quindi adesso stiamo, ecco, sperimentando delle nuove varietà. Nel caso della mia azienda adesso abbiamo 10 ettari a, diciamo così, in fragolicoltura, e abbiamo un 70% per il momento di Candonga, però già l'altro 30% stiamo sperimentando altre varietà come Rossetta, come l'Inspire, proprio per cercare di dare, insomma, una continuità a questo tipo di produzione di qualità.
3: Agrinet Fortec.
5: Candonga, Inspire, Rossetta ed Elison sono alcune delle varietà di fragole coltivate in Basilicata e non solo. Ma perché è così importante la ricerca e lo sviluppo di nuove varietà? Ce lo spiega Antonio Rubolino.
6: La ricerca verso nuove varietà è sempre importante, quindi si va sempre a cercare, insomma, frutti che abbiano dei requisiti sempre più interessanti sia per il consumatore, quindi a livello organolettico, ma sia per quanto riguarda, insomma, il post raccolto, quindi trovare delle varietà che ci permettono di gestirle non in 2-3 giorni, ma se teniamo varietà che possiamo venderle nel giro di 7-8-10 giorni, è l'ottimo. La ricerca, oltre a selezionare delle varietà buone da mangiare, belle da vedere, deve ricercare fragole, piantine molto rustiche che ci permettono di avere meno problemi nella coltivazione. In modo particolare, perché qui facciamo fragole dagli anni 60, quindi i terreni sono stanchi, se non metti a dimora delle piantine rustiche si ha il rischio di tanta moria e quindi di non produttività, di non produzione dell'impianto.
5: La ricerca è anche una risposta alle difficoltà dell'agricoltura moderna, dove persino la coltivazione delle fragole è oggi messa a dura prova da diversi fattori. Ce lo racconta bene un altro socio di Apofruit, Giuseppe Stasi.
1: Coltivare fragole è abbastanza impegnativo, oneroso e difficile, però ci stiamo mettendo il massimo, ci stiamo anche migliorando professionalmente con le nostre competenze per raggiungere risultati sempre più importanti. Naturalmente le difficoltà che riscontriamo nel nostro lavoro, nella coltivazione delle fragole, in ultimo è il cambiamento climatico. Purtroppo assistiamo sempre più frequentemente a caldi eccessivi, momenti di siccità oppure delle piogge abbondanti che in tutti i modi vanno a determinare le difficoltà nella qualità, nella quantità della nostra produzione. Naturalmente noi cerchiamo di produrre sempre in modo più rispettoso verso l'ambiente a tutela del consumatore. Per questo stiamo andando sempre più verso un'agricoltura quasi biologica. Nelle nostre produzioni utilizziamo anche gli insetti utili proprio per abbattere l'utilizzo dei fitofarmaci e dei residui, appunto, nel prodotto della fragola. Questo, in tutti i modi, c'è un aumento dei costi di produzione, c'è anche molte volte una riduzione di quantità, perché molto prodotto magari si può perdere perché non si riescono a combattere le avversità attraverso, appunto, non utilizzando i fitofarmaci. Però noi in tutti i modi siamo lo stesso contenti così di produrre in questo modo, perché vogliamo offrire sempre un prodotto più sostenibile per l'ambiente, ma in modo particolare per i consumatori.
3: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
5: La fragolicoltura è sostenuta dalla politica agricola comune europea e dalle misure nazionali come parte di un sistema più ampio che valorizza innovazione, sostenibilità e competitività delle imprese agricole nel settore frutticolo. È attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle cooperative come Apofruit che arrivano gli investimenti in ricerca varietale, tecnologie in campo, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento della qualità. A questo si aggiungono i fondi dei programmi di sviluppo rurale e gli strumenti per la gestione del rischio, fondamentali in un settore sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico. A fianco di tutto ciò, come sottolinea Natale, ci deve essere naturalmente l'impegno dell'agricoltore.
7: L'Unione Europea fa anche la sua parte, però effettivamente bisogna lavorare in un determinato modo. Bisogna avere innanzitutto un rispetto pieno dell'ambiente, il rispetto delle persone che lavorano. Quando un'azienda ha questo tipo di caratteristiche qua, e soprattutto nel nostro caso che apparteniamo ad una OP, che è Apofruit, ci vengono dati poi dopo degli aiuti, delle percentuali, insomma, su alcune lavorazioni come la sfogliatura. Noi, come discorso produttivo, per quanto riguarda le spese, insomma, sono degli investimenti importanti, perché parliamo di cifre su un ettaro, effettivamente andiamo ad investire, escluse le strutture, intorno agli 80.000 euro annui.
5: I benefici di far parte di una struttura come Apofruit non sono legati soltanto agli aspetti economici, ma anche all'ingresso in una rete che mette a disposizione tecnici e agronomi qualificati, capaci di supportare le aziende in ogni fase della produzione. È anche questo senso di appartenenza a una grande cooperativa a fare la differenza, come ci spiega bene Antonio, proprio accanto alle cassette appena arrivate in magazzino e pronte per essere spedite verso i principali mercati del Nord Italia.
6: Far parte di un gruppo importante e grande come Apofruit ti dà una serie di garanzie. Ti dà le garanzie di avere sempre le varietà migliori, perché Apofruit, insomma, da parte degli enti di ricerca, insomma, è una cooperativa che muove grandi numeri, quindi c'è interesse che ci promuovono sempre innovazione. Noi di questo ne facciamo parte con più partner, non solo con la fragola, ma con il kiwi, con le mele, con l'uva, insomma. Quindi avere delle varietà in esclusiva è fondamentale, perché aggredire il mercato con delle varietà valide è quello che vogliamo e quello che facciamo tutti i giorni. Noi con la fragola non teniamo il tecnico della fragola, ma teniamo un pool di tecnici, perché avendo delle superfici importanti ci permettono di tenere più tecnici che seguono questo comparto. Quindi c'è tra di loro un confronto giornaliero, e questo confronto porta dei benefici alle aziende agricole che seguono in modo capillare quelli che sono i consigli che i tecnici e lo staff di Apofruit dà alle aziende agricole. Chi fa parte di una struttura come la nostra ha a disposizione, per gli impianti nuovi che va a fare, di una parte a contributo a fondo perduto che noi diamo nei 12 mesi dell'anno, cioè uno porta le fatture pagate e rendicontate, alla fine dell'anno percepisce circa il 50% di quello che è l'importo, quindi è una cosa fondamentale. Oltre a quello c'è, come dicevamo prima, la garanzia di avere delle varietà in esclusiva che puoi avere se fai parte di gruppi organizzati come ad Apofruit. Diversamente non puoi accedere.
3: Agrinet for Tech.
5: Non lontano dalla sede del grande magazzino di Apofruit troviamo le serre di Donato Sabato, che ha scelto di suddividere il proprio appezzamento tra più varietà, così da diversificare il rischio. Le nuove varietà infatti devono essere testate prima che l'agricoltore decida eventualmente di cambiare o integrare la propria coltivazione, sostituendo varietà già collaudate con nuovi frutti.
8: L'organizzazione di produttori a cui appartengo, che è l'Apofruit, mette a disposizione dei soci degli strumenti tecnici, quindi diciamo agevole il lavoro degli agricoltori, soprattutto economicamente. Se uno vuole fare un nuovo impianto, ci sono dei finanziamenti sulle strutture serricole e sui materiali plastici, sugli insetti utili che usiamo per combattere gli insetti dannosi, perché ricordiamo che qui è quasi biologica la coltura, perché non usiamo insetticidi ma usiamo insetti utili per combattere gli insetti dannosi. Con l'aiuto dell'OP che è organizzata, quindi mette a disposizione dei tecnici, ha formato dei bravi tecnici che supportano l'agricoltore sia nelle scelte varietali sia nella gestione agronomica dell'impianto di fragola. Abbiamo scelto questa linea proprio per diversificare il rischio, perché magari un anno si possono avere dei problemi vivaistici, quindi di piantine, quindi diversificando, mettendo tre varietà, diversifichiamo il rischio. Se magari può essere una buonissima varietà ma è attaccata da insetti, attaccata da funghi, non è una varietà buona per noi. Quindi noi cerchiamo innanzitutto una varietà che viene attaccata poco dagli insetti e dai funghi, e poi deve avere una qualità riconosciuta dal mercato, perché poi il consumatore finale che ti dà il risultato finale. Se il consumatore finale l'apprezza, quindi sicuramente è una varietà da portare avanti.
5: Nel Metapontino la fragola non è soltanto una coltura importante per l'economia agricola locale, è anche il punto di incontro tra ricerca scientifica e agricoltura. Da oltre 20 anni, proprio in Basilicata, un importante centro sviluppa nuove varietà di fragola pensate per il clima mediterraneo, con l'obiettivo di ottenere piante più resistenti alle malattie e più capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, garantendo produzione di qualità e riducendo l'uso di fitofarmaci. Ma come nasce davvero una nuova fragola? Entriamo allora alla nuova Siri Genetics per scoprirlo, partendo proprio dal cuore della ricerca, il laboratorio, dove ritroviamo Nicola Tufaro.
2: Noi da oltre 20 anni ci occupiamo di miglioramento genetico della fragola e dei piccoli frutti. Qui stiamo valutando la produzione in fuori suolo, quindi in substrato di coltivazione di fibra di cocco, di alcune varietà, in particolare Rossetta ed Ellison, che è l'ultima nostra varietà che abbiamo lanciato sul mercato. Il processo è abbastanza articolato, però noi possiamo riassumerlo brevemente in alcuni step essenziali. Innanzitutto bisogna lavorare sull'individuazione di parentali, quindi genitori che trasmettano le caratteristiche di nostro interesse, valutare in campo tutta la popolazione di individui che si è ottenuto da questo incrocio e si analizzano i caratteri agronomici innanzitutto, quindi produzione, precocità, rusticità, elemento fondamentale per ottenere delle produzioni a bassissimo impatto ambientale. Dopodiché le varietà, le selezioni che hanno superato questa prima fase vengono analizzate sotto l'aspetto qualitativo dei frutti, dove si analizza quindi il sapore, il rapporto acido-zuccheri, il profilo aromatico, tutta una serie di parametri. Le selezioni, le nuove varietà che hanno superato questi primi due step, poi vengono segmentate in fasce di mercato a seconda proprio delle loro caratteristiche, quindi mass market, premium, super premium, in funzione proprio della qualità delle produzioni. Chiunque va ad acquistare un prodotto, un consumatore, la prima cosa che cerca ad esempio è la qualità, o in alcune situazioni magari si preferisce pagare qualcosina in meno, come ad esempio nei discount, e quindi è preferibile avere un prodotto che abbia un prezzo leggermente inferiore ma comunque abbia uno standard qualitativo medio-alto.
5: A prima vista può sembrare quasi impressionante quello che ci spiega Nicola, ma in realtà il processo non è così complesso come sembra, anche perché segue i ritmi della natura. La selezione genetica, infatti, non ha nulla a che vedere con interventi forzati. Si basa su incroci controllati tra piante selezionate, alla ricerca delle caratteristiche migliori come resistenza alle malattie, qualità del frutto e adattabilità al clima. È un lavoro lungo, fatto di osservazione e selezione, in cui la natura guida il processo e la ricerca interviene per orientarlo in modo preciso e sostenibile.
2: I metodi di miglioramento che noi utilizziamo alla Nova Siri Genetics sono quelli classici, cioè che prevedono l'incrocio naturale dei parentali. Noi li mettiamo nelle condizioni tali da esprimere il loro potenziale. Creiamo una pressione, diciamo così, di malattie, si dice tecnicamente. Cioè noi inoculiamo ad esempio dei patogeni, quelli, la botrytis, no? La muffa, l'oidio, sono tutti i funghi che attaccano la coltura e il frutto, e valutiamo ad esempio quali sono le cultivar che rispondono meglio. Stress idrici, provochiamo stress idrici e valutiamo le cultivar che rispondono meglio lo stress idrico, agli sbalzi termici che caratterizzano l'inizio della stagione, ad esempio, in questi ultimi anni sono molto importanti. Quindi quelle cultivar, quelle varietà che sono in grado di tollerare, produrre bene in queste condizioni, ovviamente avranno dei profili, delle caratteristiche superiori alle vecchie varietà.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
5: In termini di numeri, la produzione di fragole varia di anno in anno in base al clima e alle superfici coltivate, ma le stime più ricorrenti indicano che la Basilicata produce circa un quarto della produzione nazionale di frutto fresco. Parliamo di decine di migliaia di tonnellate all'anno, indicativamente tra 30.000 e 60.000. Il punto chiave però non è solo la quantità. Il Metapontino è uno dei distretti più avanzati d'Italia per la fragolicoltura, anche grazie alla tecnologia che supporta gli agricoltori in ogni fase del lavoro. Ce lo racconta Graziano Lascaro, che incontriamo proprio durante la raccolta del frutto.
9: Ci troviamo in piena raccolta, quindi abbiamo bisogno di 180-190 persone per la raccolta della fragola. Io sono la terza generazione, lo faceva mio nonno, lo faceva mio padre e adesso ci sono io. La tecnologia ci sta dando una grossa mano, infatti abbiamo degli impianti irrigui molto tecnologici, anche in agricoltura la tecnologia si fa sentire. Con la irrigazione e la fertilizzazione possiamo fare tutto da remoto tramite un'app e io riesco a gestire tutti quanti i 21 ettari di fragole che abbiamo a disposizione. Ci sono dei vasconi e io in base a ogni vascone metto la percentuale di litri che deve tirare da quella vasca.
5: E ora facciamo un salto indietro nel tempo con Natale, che, forte della sua laurea umanistica, ci riporta all'epoca dei Romani, quando la Fragaria fece capolino nella nostra storia. Il nome Fragaria richiama il latino fragrans, profumato, in riferimento all'intenso profumo delle fragole selvatiche da cui discende la fragola moderna.
7: I romani erano molto ghiotti di fragole e quindi ne mangiavano in quantità, però quella fragolina era una fragolina ancora di bosco, era una fragola piccola. Adesso la fragola come la vediamo è arrivata nel 1766 presso la corte di Luigi XVI, perché dalle loro escursioni botaniche praticamente hanno portato delle fragole dal Cile e delle fragole dalla Virginia. Queste fragole poi si sono trovate di sesso opposto ed è nata la fragola come la conosciamo oggi, una fragola grande ed era molto apprezzata.
5: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, come mai durante questo viaggio nel mondo della fragola in Basilicata si vedono soprattutto grandi distese di serre e non coltivazioni in pieno campo?
4: Oggi la fragola si coltiva soprattutto in tunnel protetti per diversi motivi. La prima ragione è il controllo del clima. In serra si possono gestire temperatura, umidità e ventilazione, creando condizioni ideali per la pianta anche quando all'esterno il clima è instabile. Questo è fondamentale perché la fragola è molto sensibile a freddo, piogge intense e sbalzi termici. Poi c'è la protezione dalle malattie e dagli eventi estremi. La copertura riduce l'esposizione a funghi, piogge persistenti e grandinate, che in pieno campo possono compromettere interi raccolti. Un altro aspetto chiave è la qualità del frutto. In serra le fragole risultano più uniformi, con maggiore conservabilità e meno difetti, caratteristiche molto importanti per la grande distribuzione. Infine c'è il tema della produzione anticipata e scalare. Grazie alla serra si può anticipare la raccolta e allungare la stagione produttiva, arrivando sul mercato quando i prezzi sono più favorevoli. In sintesi, la serra non sostituisce la natura, ma la guida. Permette di ridurre i rischi e rendere la produzione più stabile, competitiva e sostenibile nel tempo.
3: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
10: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
11: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme. Voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo. E voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: sapere cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire, per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po', sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più. Che tanto cosa avrei da dire se sono sempre io

la mano. Ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
3: Dal nuovo vertice di Ankara arriva il nuovo impegno a sostegno dell'Ucraina e la conferma che la Russia rappresenta una minaccia di lungo periodo. Sparatoria in un liceo della Baviera, diversi feriti gravi e un arresto. Il Consiglio di Stato ordina al Viminale una ricognizione sui centri di permanenza per il rimpatrio. Due morti nell'esplosione di una fabbrica di fuochi d'artificio nell'Ariatino. Parlano i legali dell'ex 007 arrestato per spionaggio e di Mario Adinolfi. In chiusura lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
4: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO, il sostegno all'Ucraina resta incrollabile. E quanto afferma la dichiarazione finale del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Il documento ribadisce che Kiev contribuisce alla sicurezza transatlantica e conferma l'impegno a garantire un sostegno equo, prevedibile e sostenibile. Per il 2026 gli alleati metteranno a disposizione 70 miliardi di euro tra equipaggiamenti militari, assistenza e addestramento, con l'obiettivo di mantenere livelli analoghi anche nel 2027. I capi di Stato e di Governo riaffermano inoltre il principio della difesa collettiva previsto dall'articolo 5 del Trattato di Washington. Un attacco contro uno è un attacco contro tutti.
5: Momenti di terrore in Germania. Una sparatoria è avvenuta all'interno del liceo Welfen Gymnasium di Schongau, cittadina bavarese di circa 12.000 abitanti. Diverse persone sono rimaste gravemente ferite. Il presunto aggressore è stato arrestato. La polizia sta ricostruendo la dinamica dei fatti. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un Amoklauf, termine utilizzato in Germania per indicare un'aggressione violenta e indiscriminata. La scuola ospita circa 800 studenti.
3: Il Consiglio di Stato ha concesso 6 mesi al Ministero dell'Interno per effettuare una ricognizione dettagliata della situazione nei centri di permanenza per il rimpatrio. L'indagine dovrà concentrarsi in particolare sull'assistenza sanitaria e psicologica, sulla formazione del personale e sull'analisi degli episodi critici registrati negli ultimi 5 anni. La decisione arriva dopo l'accoglimento del ricorso presentato dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che chiedeva l'esecuzione di una precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato.
5: La cronaca: 2 persone, una donna e un giovane lavoratore, hanno perso la vita nell'esplosione avvenuta questa mattina alla Pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. Il boato è stato avvertito a chilometri di distanza e una densa colonna di fumo si è alzata dall'area dello stabilimento. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe esplosa una delle case matte dove vengono stoccate le polveri. Altri due operai sono rimasti illesi. La stessa azienda era già stata teatro di un grave incidente nel luglio del 2023, quando persero la vita tre persone.
3: Il giorno dopo l'arresto dei due agenti dei servizi segreti accusati di spionaggio a favore della Russia, interviene il legale dell'ex appartenente all'intelligence italiana Piras. L'avvocato riferisce di aver trovato il proprio assistito lucido e sereno e sostiene che sia convinto di poter dimostrare la correttezza del suo operato. Secondo la difesa, l'ex 007 avrebbe raccolto esclusivamente informazioni provenienti da fonti aperte, anche nell'eventualità di incontri con rappresentanti diplomatici stranieri. Non avrebbe mai trasmesso notizie riservate o segrete.
5: Nell'ordinanza con cui ha disposto gli arresti domiciliari per Mario Adinolfi, accusato di truffa ed evasione fiscale, il giudice per le indagini preliminari parla di una pervasiva pericolosità sociale. Secondo il GIP, l'indagato avrebbe mantenuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di chi cercava di contrastarlo e sussisterebbe un concreto rischio di reiterazione dei reati. Il provvedimento evidenzia inoltre la sistematicità delle presunte condotte contestate e il coinvolgimento di numerose persone offese nell'arco di un lungo periodo di tempo.
3: Chiudiamo con lo sport. Tennis, si ferma ai quarti di finale il cammino di Jasmine Paolini. A Wimbledon l'azzurra è stata sconfitta in due set dall'ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-3 e 6-2 e non potrà così ripetere la finale raggiunta nella passata edizione del torneo londinese. Sarà quindi Kostyuk ad affrontare in semifinale la ceca Linda Noskova, mentre dall'altra parte del tabellone si sfideranno Carolina Muchova e Coco Gauff per l'altro posto nella finale dello slam inglese. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice

0: o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Donald Trump rivendica il successo dell'operazione militare contro l'Iran. Nella conferenza stampa conclusiva del vertice NATO di Ankara, il presidente americano ha definito il conflitto un enorme successo, ribadendo che Teheran non avrà l'arma nucleare. Trump ha inoltre invitato tutti i paesi dell'alleanza ad accelerare il percorso per raggiungere il 5% del PIL destinato alla difesa, sottolineando i progressi già compiuti degli alleati. Alla conferenza erano presenti anche il segretario di Stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth. Al termine del vertice NATO interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Rispondendo alle domande dei giornalisti, la premier ha dichiarato di non pentirsi dell'investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump. Meloni ha spiegato che il suo obiettivo resta l'unità dell'Occidente e che questa linea non è nata con l'arrivo del presidente americano, ma caratterizza tutti i suoi rapporti internazionali. Inoltre ricordato le affinità con Trump su temi come l'immigrazione e la cultura woke, ribadendo di non avere intenzione di cambiare impostazione. Ma ascoltiamo le sue parole in proposito.
2: Guardi, quello che posso dirle io è che no, questi due temi non sono stati oggetto della nostra discussione oggi, che devo dire è stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità, e quindi non si è parlato di queste questioni. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale.
1: L'Iran conferma le perdite subite negli ultimi attacchi statunitensi. La televisione di Stato di Teheran riferisce che 8 militari delle forze armate iraniane sono rimasti uccisi durante i raid americani che hanno colpito obiettivi nelle aree di Banar Abbas e Bushehr a sud del paese. In un comunicato diffuso dall'esercito, le vittime vengono definite martiri caduti mentre difendevano la Repubblica Islamica dall'aggressione delle forze militari statunitensi. La cronaca: tragedia sull'autostrada del Sole nel Parmense. Una bambina di 8 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori si è ribaltato uscendo di strada all'altezza di Ronco Pascolo. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare la piccola, mentre madre e padre, entrambi di origine filippina, sono rimasti feriti in modo non grave. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia stradale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Chiudiamo con lo sport. Tennis: si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il tennista italiano è stato sconfitto nettamente dal britannico Arthur Ferri, che si è imposto in 3-7 con il punteggio di 6-4, 7-6-6-0, conquistando la semifinale dello Slam londinese. Ferri affronterà ora il tedesco Alexander Zverev, che ha eliminato senza difficoltà lo statunitense Taylor Fritz in 3-7. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: RVA, Radio Voce Amica.

ma ogni cuore aspetta ancora, e ancora ogni sera la valle riporta l'eco di una canzone lontana, quella dolce canzone d'amore.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Estatissima. Il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba. L'essenza del mare. Più di una fragranza. Un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Siamo arrivati al giro di boa, mercoledì 8 luglio, il centro esatto di questa splendida settimana insieme. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nello studio centrale della nostra oasi musicale chiamata Estatissima. Metà del percorso è fatto, il weekend inizia a fare l'occhiolino, sta proprio lì all'orizzonte e noi usiamo questo slancio per spingere l'acceleratore al massimo. Mercoledì è il giorno perfetto per fare un carico extra di adrenalina. Non è più lunedì e manca ancora un po' al venerdì. Serve qualcosa, insomma, di speciale, no? Per mantenere dritta la rotta. E quel qualcosa, ricordiamolo, ce l'abbiamo noi. Stiamo per inondare le vostre radio di suoni brillanti, ritmi incalzanti e una positività contagiosa. Continuate a scriverci al nostro numero WhatsApp, vogliamo sapere come state vivendo questa estate pazzesca. Ricordate che poi, tra pochissimo, avremo anche i nostri collegamenti speciali. Tra poco parleremo di salute e parleremo, insieme ad una vera esperta, la professoressa Silvia Nozza, parleremo delle infezioni sessualmente trasmesse. Noi sappiamo che con l'estate spesso si stacca un po' la spina anche dal cervello e quindi dalle protezioni. Ma ci piace, ovvio, toccare questo tema importante per i giovani e i meno giovani. Rimanete con noi per saperne di più. Vi porteremo poi anche sulle tavole, insieme ad un grande cuoco italiano. Ci sarà chi? Fabio Zago, dalla sua cucina con cose semplici ma molto piccanti. Non finisce qui perché più tardi, appuntamenti da non perdere in giro per lo stivale, isole comprese, tra eventi, musica, teatro, cinema, mostre, insomma, Elisabetta Dente ci porterà con le sue onde d'azzurro alla scoperta del nostro territorio e di tutto quello che lo popola. Ora però, bando alle ciance, la musica chiama e noi rispondiamo presente. Alzate le mani, l'onda di Estatissima sta per travolgervi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Bentornati nei nostri studi di Estatissima. Oggi affrontiamo un tema di cui si parla spesso troppo poco, diciamolo con troppo imbarazzo, ma i numeri ci dicono che non possiamo più voltarci dall'altra parte. Le infezioni sessualmente trasmesse sono in netto aumento in tutta Europa, anche nel nostro paese. Per fare chiarezza e capire come proteggerci davvero, soprattutto durante ovviamente l'estate e le nostre vacanze, abbiamo con noi una delle massime esperte del settore, la dottoressa Silvia Nozza, medico infettivologo presso l'unità di malattie infettive dell'ospedale San Raffaele Turro di Milano. Benvenuta.
1: Ciao a tutti, buona estate.
0: Allora Silvia, parliamo appunto dei dati che appunto ci dicono che nonostante l'informazione la guardia sia un po' abbassata, soprattutto durante l'estate. Insomma, cerchiamo di capire insieme a te come riprendere un po' in mano la nostra salute sessuale, no? E perché queste infezioni viaggiano in modo silenzioso, Silvia? Perché è così fondamentale sottoporsi ai test anche quando non abbiamo alcun sintomo o dolore? E ogni quanto andrebbero fatti se si hanno nuovi partner?
1: Allora, inizio dall'ultima domanda, cioè ogni quanto andrebbero fatti. Le linee guida raccomandano, se una persona ha un'attività sessuale attiva, di fare i test almeno una volta all'anno. Viaggiano molto le infezioni sessualmente trasmissibili perché, a differenza dell'infezione più temuta, che è l'HIV, che al massimo ha un 1,4% di probabilità di essere acquisita per rapporti non protetti, queste infezioni invece, in particolare sifilide, clamidia e gonorrea, raggiungono fino al 90% di possibilità di essere acquisite, perché sono infezioni batteriche e quindi sono altamente contagiose. In più c'è un fatto molto importante, che la maggior parte delle persone sono persone asintomatiche, quindi sono loro fonte stessa di infezioni senza saperlo e possono avere, soprattutto nel caso delle donne, delle complicanze a lungo termine tipo l'infertilità da clamidia. Quindi l'importanza di sottoporsi al test è dovuta al fatto che molte infezioni sono asintomatiche in diverse fasi, possono dare complicanze e, non sapendo di avere le infezioni, noi possiamo contagiare gli altri.
0: Allora, hai parlato giustamente di sifilide o gonorrea, ma oggi l'attenzione si è anche spostata su virus come il vaiolo delle scimmie, per esempio, o sulle infezioni intestinali come la shigella. Come mai queste malattie si trasmettono durante i rapporti e quali sono i segnali a cui prestare attenzione, Silvia?
1: Nell'ambito delle infezioni sessualmente trasmissibili stanno tutta una serie di infezioni, come le due che hai citato tu, che non sono nate come infezioni sessualmente trasmissibili. Il vaiolo delle scimmie, che adesso è chiamato più correttamente mpox, infatti è un'infezione che è un'infezione da contatto, diventa sessualmente trasmissibile perché durante l'attività sessuale naturalmente si hanno dei contatti. E allo stesso modo la shigella, un'infezione intestinale che si trasmette attraverso le feci, ma attraverso i rapporti orali appunto si possono acquisire infezioni sessualmente trasmissibili come la shigella, la salmonella, la giardia e l'epatite A, giusto per citare le più famose. Spesso dimentichiamo che qualsiasi attività sessuale, quindi in questi casi anche il rapporto orale, può essere capace di farci acquisire delle infezioni.
0: Il preservativo, Silvia, resta lo strumento principe della prevenzione, no? Ma oggi la medicina ci offre degli alleati in più. Puoi spiegarci, per esempio, in parole semplici, che cos'è la PrEP per l'HIV e quali sono i vaccini che un adulto dovrebbe considerare per vivere la propria sessualità in modo più sicuro?
1: La PrEP per l'infezione d'HIV è una profilassi farmacologica, la profilassi preesposizione, che consiste nell'assumere un farmaco, compresse, ma attualmente è appena stato approvato in Italia anche la formulazione intramuscolare, prima di avere rapporti a rischio, e continuare per un certo periodo, diverso a seconda delle formulazioni, dopo i rapporti a rischio. Questa modalità di protezione protegge al 99% dalle infezioni da HIV. Non è un vaccino, tant'è vero che richiede che una persona sappia quando ha i possibili rapporti sessuali a rischio, perché funziona solo se c'è una quantità di farmaco già sufficiente all'interno delle nostre mucose per proteggerci dall'HIV, quindi per questo va iniziata prima, si chiama infatti profilassi preesposizione. I vaccini per le infezioni sessualmente trasmissibili sono diversi e sono vaccini che funzionano contro l'epatite B. Ormai tutti i nati in Italia dall'80 in poi dovrebbero essere vaccinati. A questo aggiungo due importanti vaccini, uno è quello per l'Mpox, il variolo delle scimmie che hai citato prima, e quello del papillomavirus, che è un virus a trasmissione sessuale che può facilitare l'insorgenza di alcuni tumori a livello della cervice uterina, a livello della gola, a livello del pene, del canale anale. Quindi queste vaccinazioni, epatite A, epatite B, papillomavirus e in un certo settore di popolazione l'Mpox, ti proteggono da infezioni sessualmente trasmissibili.
0: Silvia, senti, spesso l'ostacolo più grande non è la medicina ma la vergogna, no? Che consiglio ti senti di dare a chi teme il giudizio del proprio medico o fa fatica a chiedere al partner: ehi, facciamo il test insieme?
1: Mi sento di dare il giudizio che la nostra salute sessuale è esattamente importante come altri ambiti della salute, come l'alimentazione, come il fumo, che la prevenzione è fondamentale e che comunque sul sito del Ministero della Salute italiano e sui vari siti regionali ci sono i centri che eseguono questi esami in modo gratuito, senza bisogno di passare dal proprio medico di base, quindi superano anche questo ostacolo che magari in piccole realtà può essere un ostacolo importante. Prima di iniziare una relazione sessualmente libera, quindi senza precauzioni, è fondamentale sapere che entrambe le parti non hanno infezioni sessualmente trasmissibili che magari si trascinano da tempo legate al fatto che non ci sono dei sintomi.
0: Grazie alla dottoressa Silvia Nozza, lo ricordo, medico infettivologo presso l'unità di malattie infettive dell'ospedale San Raffaele Turro di Milano. A presto, un abbraccio e buon'estate.
1: Ciao a tutti, buon'estate, in salute ancora.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose ho fatto. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump rivendica il successo dell'operazione militare contro l'Iran. Nella conferenza stampa conclusiva del vertice NATO di Ankara, il presidente americano ha definito il conflitto un enorme successo, ribadendo che Teheran non avrà l'arma nucleare. Trump ha inoltre invitato tutti i paesi dell'alleanza ad accelerare il percorso per raggiungere il 5% del PIL destinato alla difesa, sottolineando i progressi già compiuti dagli alleati. Alla conferenza erano presenti anche il segretario di Stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth.
1: Al termine del vertice NATO interviene anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti. La premier ha dichiarato di non pentirsi dell'investimento politico fatto sul rapporto con Donald Trump. Meloni ha spiegato che il suo obiettivo resta l'unità dell'Occidente e che questa linea non è nata con l'arrivo del presidente americano, ma caratterizza tutti i suoi rapporti internazionali. Inoltre ricordato le affinità con Trump su temi come l'immigrazione e la cultura woke, ribadendo di non avere intenzione di cambiare impostazione. Ma le sue parole in proposito.
2: Guardi, quello che posso dirle io è che no, questi due temi non sono stati oggetto della nostra discussione oggi, che devo dire è stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità, e quindi non si è parlato di queste questioni. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale.
0: L'Iran conferma le perdite subite negli ultimi attacchi statunitensi. La televisione di Stato di Teheran riferisce che 8 militari delle forze armate iraniane sono rimasti uccisi durante i raid americani che hanno colpito obiettivi nelle aree di Banar Abbas e Bushehr, nel sud del paese. In un comunicato diffuso dall'esercito, le vittime vengono definite martiri caduti mentre difendevano la Repubblica Islamica dall'aggressione delle forze militari statunitensi.
1: È stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione Krzysztof Lewandowski, l'autista polacco accusato di aver investito e ucciso Giorgia Cagliani, Milena Maragon nel settembre del 2025 a Brivio, in provincia di Lecco. Le due ventunenni erano state travolte mentre si dirigevano a piedi verso la festa del paese. Il giudice ha inflitto una pena superiore rispetto a quella richiesta dalla procura e ha disposto anche la sospensione della patente per 3 anni. L'uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
0: Proseguono i disagi sulla rete ferroviaria per i lavori nel nodo di Firenze. I viaggiatori diretti a Roma sono stati costretti a interrompere il viaggio a Santa Maria Novella, proseguendo con autobus sostitutivi fino alla stazione di Campo di Marte prima di riprendere il treno per la capitale, che è partito da Bolzano e impiegato oltre 7 ore per raggiungere Roma, contro le meno di 5 normalmente previste. A Firenze è stato predisposto un servizio di assistenza con personale di Trenitalia, protezione civile, distribuzione di acqua, snack e navette scortate dalla polizia locale.
1: La cronaca: tragedia sull'autostrada del Sole nel Parmense. Una bambina di 8 anni ha perso la vita dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme ai genitori si è ribaltato uscendo di strada all'altezza di Ronco Pascolo. I soccorritori non hanno potuto far nulla per salvare la piccola, mentre madre e padre, entrambi di origine filippina, sono rimasti feriti in modo non grave. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio della polizia stradale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.
0: Chiudiamo con lo sport. Tennis: si ferma ai quarti di finale il cammino di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il tennista italiano è stato sconfitto nettamente dal britannico Arthur Ferry, che si è imposto in 3-7 con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-0, conquistando la semifinale dello slam londinese. Ferry affronterà ora il tedesco Alexander Zverev, che ha eliminato senza difficoltà lo statunitense Taylor Fritz in 3-7. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: RVA, Radio Voce Amica.

0: per volare ancora una volta nelle vostre cucine a raccontare un po' di questa estate, non solo ai fornelli ma anche in piena freschezza, perché cerchiamo di fornire insieme al nostro maestro Fabio Zago, cuoco italiano, tante ricette utili per il nostro pubblico per vivere al meglio, anche per chi magari purtroppo rimane in città e non ha spazio per le ferie. Fabio, ben trovato!
1: Ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Perché insomma, Fabio, diciamolo, non tutti saranno in ferie quest'estate, alcune persone lavorano e quindi insomma facciamogli vivere magari l'estate a tavola anche a casa, no?
1: Bene, allora sì, riscattiamoci in cucina, però senza starci troppo perché fa caldo, quindi come sai abbiamo scelto ricette anche fresche da fare, non solo da mangiare.
0: Assolutamente, e andiamo avanti insomma con la nostra carrellata di piatti per l'estate con gli involtini di filetto di sogliola impanati alla siciliana.
1: Sì, devo dire che mi sono inventato il titolo un po' all'ultimo questa volta, chiedo scusa a tutti. In ogni caso, filetti di sogliola comprati già sfilettato dallo specialista, li portiamo a casa, li battiamo leggermente tra due foglie di carta oleata per renderli belli sottili e abbastanza larghi. A questo punto li condiamo. Olive tritate con un po' di capperi tritati, naturalmente le olive senza il nocciolo, i capperi ben lavati dal sale asciugati, e poi ci aggiungiamo una punta di aglio, delle erbe aromatiche come il prezzemolo, il basilico, la maggiorana, il timo, è un po' a piacere, qualche pinolo tritato insieme o pistacchio, e guardami, per tre sogliole che fanno 12 filetti e bastano per 4 persone, perché serviamo 3 pezzi a testa, basterà uno spolvero minimo di pecorino. In Sicilia si fa questo di spolverare il pesce col pecorino. Questi filetti conditi così si arrotolano, si mettono in frigorifero, quindi si può fare la mattina, il pomeriggio questo lavoro. Quando è il momento di andare a tavola, questo involtino che è stato steccato con lo stuzzicadente in modo che l'involtino rimanga bello compatto, si passa nell'uovo sbattuto, nel pan grattato, e lì, anche lì possiamo mettere un tocco di pinolio, di pistacchio o di erbe aromatiche, e questi involtini si rosolano in padella, si finiscono in forno o si friggono. E in 3 minuti sono dorati, croccanti e pronti. Un piatto super facile, si serve con qualche fettina di limone, come fanno i siciliani spesso, e con una bella insalata verde. Facile, facile.
0: Ma pensa, insomma, poi questa cosa del pecorino mi ha colpito, devo dire, Fabio.
1: Sì, nasce dall'idea delle sarde a beccafico, che è un classico della cucina storica siciliana, dove nel ripieno delle sardine o delle alici, che si accoppiano e poi si cuociono in forno arrotolate oppure si friggono dopo averle impanate, c'è un tocco di pecorino che dà sapidità.
0: Grazie al nostro Fabio Zago, che torna a mordere l'estate la prossima settimana, sempre qui in Estatissima. Un abbraccio.
1: Un abbraccio a voi.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: domenica.
1: E siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro, la rubrica curata dalla nostra Elisabetta Dente. Parliamo di eventi e appuntamenti in giro per lo stivale, isole comprese. Elisabetta, buona estate.
2: Buona estate a te, grazie.
1: Allora, iniziamo la nostra carrellata di appuntamenti dall'Emilia Romagna oggi.
2: Romagna, dove la Fondazione Arturo Toscanini anima fino al 16 luglio Parma e provincia con concerti sinfonici, cameristici e jazz nel segno del grande direttore d'orchestra. Oggi, 8 luglio, alla Casa della Musica di Parma, l'ensemble della Toscanini in accordi discordi tra Mozart e una nuova composizione di Valentina Scheidhofen-Ciardelli, Artistic Partner for Inclusion and Innovation della Filarmonica. Qui anche in veste di solista al contrabbasso insieme con l'arpista Anna Astesano. Alla Casa della Musica di Parma il 13, jazz con l'Academy Big Band Quartet in American Beauty, e il 14 alla Rocca di Sala Baganza la Toscanini Academy Band in Hollywood Swing.
1: Adesso andiamo nel Lazio invece.
2: Nel Lazio, sì. E precisamente a Ostia Antica, in provincia di Roma, costruito fra il 26 e il 17 a.C., il Teatro Romano di Ostia Antica presenta la seconda edizione del festival dal tema Il senso del passato, che si chiude con Alcesti di Euripide, coprodotto dal Teatro Greco di Siracusa con il Teatro Stabile del Veneto, nell'interpretazione di Dennis Ottogan e Aldo Tobrino, musiche di Paolo Fresu e regia di Filippo Dini, in scena il 18-19 luglio. Poi a Roma, dove è aperta fino al 19 luglio al complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, la mostra Dante Ferretti con i miei occhi, nella quale il curatore Raffaele Curi racconta attraverso 40 bozzetti e studi la carriera del grande scenografo costumista vincitore di 3 premi Oscar.
1: E ora ci spostiamo invece in Piemonte.
2: A Torino, dove si intitola Prato Inglese, la rassegna estiva del Teatro Carignano, che invita gli spettatori alle sere d'estate con il teatro di William Shakespeare, con la messa in scena a sere alterne fino al 12 luglio di Le Allegre Comari di Windsor e di Come vi piace, nell'adattamento regia di Diego Pleuteri.
1: E ora passiamo al Veneto.
2: A Verona, con l'estate teatrale veronese e Festival Shakespeareano, nel suggestivo scenario del Teatro Romano, il Festival Shakespeareano dell'estate teatrale veronese presenta in prima nazionale dal 16 al 19 luglio Midsummer, Sogni di un gioco di mezz'estate, riscrittura originale di Andrea Di Malincor, regia di Solimano Pontarollo.
1: Chiudiamo con la Sicilia.
2: E ci spostiamo a Salina, isole dell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina, dove ci attende il Salina Doc Fest, festival internazionale del documentario narrativo diretto da Giovanna Taviani, giunto quest'anno alla 20ª edizione, il cui concorso ha per tema le odissee contemporanee tra isole, battaglie e ritorni. Il manifesto del Salina Doc Fest e il concept visivo nascono dall'opera di Miro Manara, testi e illustrazioni che raccontano il poema omerico dal punto di vista del figlio Telemaco, ora raccolti in un volume pubblicato da Feltrinelli. L'artista, che presenzierà la proiezione del documentario lui dedicato da Valentina Zanella dal titolo Manara, riceverà il premio riservato al dialogo tra cinema, letteratura e arti visive. Ospite d'eccezione, presente con la proiezione del suo film Itaca e ritorno, interpretato da Ralph Fiennes e Juliette Binoche, il regista Umberto Pasolini, premiato con il Salina Doc Fest Odissee. Ma non dimentichiamo anche la splendida cucina dell'isola, in particolare la sua produzione di capperi, che sono un presidio slow food.
1: Grazie, grazie davvero di cuore alla nostra Elisabetta Dente, che torna la prossima settimana in estatissima. Ciao!
2: Ciao, grazie!

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, si conferma tra i governatori più apprezzati d'Italia. Secondo il Governance Poll 2026, realizzato da noto sondaggio per il Sole 24 Ore, Occhiuto è quarto nella classifica nazionale, a pari merito con il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, con un indice di gradimento del 60%, in crescita di 2,7 punti rispetto al risultato ottenuto alle elezioni regionali del 2025. Tra i sindaci calabresi il miglior piazzamento è quello del primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, dodicesimo a livello nazionale con il 59% di consenso. Nuovo assalto a uno sportello bancomat nella piana di Gioia Tauro. Dopo il colpo messo a segno nei giorni scorsi a Rizziconi, nella notte è stata presa di mira la filiale Credem di Varapodio. I malviventi hanno utilizzato la cosiddetta tecnica della marmotta, facendo esplodere un ordigno che ha distrutto lo sportello automatico e danneggiato l'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Gli investigatori stanno verificando l'eventuale collegamento tra i due episodi, anche alla luce del ritrovamento in entrambi i casi di chiodi a tre punte disseminati sull'asfalto per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine. A Tovandarico, a Cassanolo Ionio, dove è stata danneggiata la stazione di sollevamento di Lattughelle, recentemente ripristinata dopo i gravi danni provocati dall'alluvione dello scorso febbraio. Ignoti hanno compromesso gli impianti elettrici e meccanici della struttura. Il sindaco Giampaolo Jacobini ha condannato con fermezza l'accaduto, definendolo un grave sfregio alla comunità e al lavoro degli agricoltori, ed espresso solidarietà al consorzio di bonifica della Calabria, già impegnato nel ripristino del servizio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te, sempre in compagnia.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi?

sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
3: Luglio 2026 con i più belli d'Italia. Benvenuti nel cuore pulsante della musica italiana. Io sono il vostro My Jockey, Max Martin.

Mettetevi comodi, alzate il volume. Ecco la classifica che vi fa cantare, emozionare, ballare. Numero 10. L'amore alcune volte è gassato e imprevedibile. Fresco di nozze, l'ex frontman dei The Journalisti torna con Agitare Coca-Cola. New entry, Tommaso Paradiso.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: Il bello della musica quando mondi diversi si mixano creando un'identità unica. Giuli e Biagio Antonacci cantano L'ultima canzone.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: E in ottava è lì che mettiamo la passione per la musica al primo posto con Samurai J, Flamenco Paranoia. Trasmette positività e gioia. Numero 8.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha scritto per Gaia Bossa Nostra e rappresenta davvero un'evoluzione decisa per la cantante italo-brasiliana. Gaia Bossa Nostra, numero 7, questa settimana.

0: più belli con Max Martinelli.
1: Tre regine del ritmo che si incontrano tra funk, tarantella e tradizioni. Ecco, Serena Brancale, Levante, Delia In, Al mio paese. Mi sento

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: Una voce inconfondibile alla numero 6 con ritmo, vibrazioni, Baby Kay.

Max Martinelli alla conduzione dei Più Belli d'Italia. E in quinta arriva l'attrazione fatale della quale non riesci a liberarti. Un amore finito, tossico. Andare o restare? Tu cosa fai stasera? Noemi. Stare

0: più.
1: Le 10 più forti.
2: Lasciamoci avvolgere alla numero 4 dalla passione per il sound partenopeo. Tra funky, soul e sonorità mediterranee e i più belli c'è Partenope, una produzione Merck & Cremont, con protagonisti Serena Brancale e i The Colors. Yeah!

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Numero 3. Dopo il primo live a San Siro, Irama sarà anche tra i giudici della prossima edizione di X Factor. Lo ascoltiamo con la sua hit Cabana, un mix tra attrazione ed evasione. Numero 3. Olimpo.

0: le 10 più forti.
1: Nel grande caos musicale estivo arriva una canzone che si sposa con eleganza nella melodia. Francesco Renga e Giusy Ferreri. Non dovrei, non dovresti.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi due.

0: sta in testa tutto il dì.
1: La seconda è tutta dei Pinguini Tattici Nucleari, con un tormentone estivo diverso dal solito, lontano dai classici cliché di spiagge d'ombrelloni. Sorry, scusa, lo sento. È la nostra numero 2.

0: In questa puntata di luglio 2026 e più belle d'Italia ci sono stati con noi Tommaso Paradiso, Annalisa, Samurai J, Gaia, Baby K, Noemi, Merkel Cremont, Irama, Pinguini Tattici Nucleari. Ecco, la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E in prima ai più belli cantiamo d'amore perché è l'unico modo per non impazzire. Angelina Mango e Marco Mengoni sono i grandi protagonisti in Canto d'amore. Numero uno.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E anche per oggi la nostra classifica si chiude qui. Un altro appuntamento con luglio 2026 e le hit dell'estate vi aspettano nel prossimo grande episodio. I più belli suonano con Max Martinelli. Ciao e alla prossima.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Sabato 11 luglio, ore 21 in piazza Carlo Magno a Verbicaro. Il comune di Verbicaro vi invita a partecipare alla presentazione del libro Il Casalese di Dio, Don Peppe Diana. Storia, omicidio, verità. Videomessaggio del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Dialogheranno con l'autore Antonio Mattone, Monsignore Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, e Felice Spingola, sindaco di Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu su un tappeto volante,

E te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così, sembra che il paradiso

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.